0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. La, da, da.

0: Duodecime.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: siamo fuori di qui.
1: Ciao.
2: Ok.
3: A presto.
4: Bellissima radio.
5: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: entrare.
1: Vediamo un po'. Ecco fatto.
2: Ah. Occhi neri!
3: Sentite, ma chi è questo cantante?
0: Non lo conosco.
3: Simpatico, eh?
4: Stefano.
3: Mm?
4: Ma questo non è quel ragazzo che...
2: Occhi neri! E non ti posso fermare!
3: Ti sbagli, non lo conosco.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Ave. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
3: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la nascita di Gesù.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito e l'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci

0: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
1: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Conte.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Previsioni meteorologiche. 4 settembre 2026. Cielo sereno o lievemente velato da mattina a sera, con minime stazionarie o lieve aumento e massime di nuovo piuttosto calde e ben sopra la media del periodo, con punte di 35 gregsri con 3 trentanu, 20 deboli occidentali. Affidabilità alta.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni. Al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Lunedì, lodi mattutine.

Chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.

0: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato.
1: Perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene.
1: E ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortone.

0: un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Previsioni meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno, venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
3: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
4: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
5: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate e tra sé

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

0: Radio Incontri in Blu Cortona, 88 e 4, 92 e 8. La musica alla radio.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Previsioni meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno, venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri.

mi meraviglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, son proprio io, lo specchio alla mia faccia, è la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare dopo sentire.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: è un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ancora. Ancora.
2: Ciao, sono Lobina e vi presento il mio nuovo brano Ancora. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ciao.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Germania va oltre le previsioni il successo elettorale per l'ultradestra di Alternative for Deutschland nelle elezioni in Sassonia. Affluenza record all'80%, 44% il dato conquistato. La CDU di Merz crolla dal 37 al 17,4, le SPD al 9%. In Italia maggioranza che si spacca, Salvini brinda, così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia, allarme delle posizioni che dicono così l'Europa è a rischio. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri sera. Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra. Ieri all'Angelus il nuovo appello per la pace in Ucraina di Papa Leone. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui ci sono anche due neonati, lo riporta stamane l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che ieri già c'erano stati degli attacchi che avevano causato 7 morti, nonostante sia in atto ancora il cessate il fuoco. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 restano ancora in condizioni critiche. Lo scalo è stato chiuso dopo l'incidente per consentire i soccorsi. Le indagini sono in corso per accertare le esatte cause. Stamane a Bolzano suona la prima campanella del nuovo anno scolastico. Agli studenti, studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì prossimo, 10 settembre, quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto, lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, di seguito il resto delle regioni. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Papa Leone torna oggi a Gennazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Dopo la visita in forma privata del 10 maggio 2025, 2 giorni dopo la sua elezione al Soglio Pontificio, il Pontefice si reca nuovamente al Santuario Mariano oggi alle 18 per celebrare la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.
1: Previsioni meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno, venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Baby, now you do.
1: I can't let you in.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Germania affronta l'esito del voto in Sassonia. L'ultradestra di AfD raccoglie il 44% dei voti. Ancora da verificare se basterà per governare la CDU di Merz. Crolla dal 37 al 17,4%. L'SPD si ferma al 9%. In Italia la maggioranza si spacca. Salvini brinda. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme delle opposizioni che dicono così l'Europa è a rischio. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace in Ucraina resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Wyckoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei. Gli inviati statunitensi sono poi ripartiti ieri sera, ieri all'Angelus, il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isseri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello. Oggi la procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Gli studenti e le studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta, Veneto. Lunedì prossimo toccherà a Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni a chiudere le aperture dell'anno scolastico, la Puglia il prossimo 17 settembre. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio scontrandosi contro alcuni veicoli nell'area causando 5 morti e 5 feriti. Lo scalo è stato immediatamente chiuso, domate le fiamme dell'incendio, in corso le indagini per accertare le esatte cause. Papa Leone torna oggi a Gennazzano, piccolo comune a una quarantina di chilometri da Roma, dove si trova la Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio. Si tratta di una seconda visita dopo quella in forma privata del 10 maggio 2025, a 2 anni dalla sua elezione al soglio pontificio. Il pontefice si recherà nel santuario mariano, alle 18 celebrerà la messa alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, messa che verrà trasmessa in diretta da TV 2000. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno, venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Ciao, sono Luisa. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

puntata con un artista che non ha bisogno di presentazioni. Elton John e I'm Still Standing. Il titolo dice già tutto, sono ancora in piedi. E brano è diventato negli anni un vero inno alla rinascita, alla capacità di rialzarsi, di continuare il proprio percorso. Ma c'è anche un elemento visivo importantissimo. Il video, coloratissimo e pieno di riferimenti alla cultura pop, ha contribuito a trasformare la canzone in un'immagine immediatamente riconoscibile. Elton John dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di mescolare piano, pop, rock e spettacolo. E forse non c'è modo migliore di chiudere una puntata estiva. Qualunque cosa sia successa durante l'anno, noi siamo ancora qui. Still Standing.

Anche questa 13ª puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition è arrivata alla fine. Abbiamo attraversato generazioni, paesi, generi musicali e soprattutto tanti ricordi. Dal mare dei Righeira alle strade raccontate da Ligabue, dalla salsa di Mark Anthony alla dance di Kangs, passando per le storie degli 883, arrivando fino all'energia di Elton John. E alla fine forse è proprio questo il bello dei tormentoni: non hanno bisogno di essere perfetti, devono semplicemente riuscire a entrare nella nostra vita. Una canzone può ricordarci una persona, una vacanza, una macchina piena di amici, una serata finita all'alba o anche semplicemente quel periodo della nostra vita in cui eravamo felici senza nemmeno rendercene conto. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per essere stati ancora una volta con me. Adesso non vi trattengo oltre e torno negli studi di Radio Fa Buon Sangue, perché è arrivato il momento di restituire la linea a chi mi ha dato via libera per questo viaggio musicale. DJ Cibo, la linea torna a te. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Fa Buon Sangue e un appuntamento alla prossima puntata. Mi raccomando, quando parte una canzone che vi ricorda qualcosa di bello, non cambiate stazione. Fermatevi un attimo, ascoltatela e lasciate che faccia il suo lavoro. A te Cibo, buon proseguimento e buona

0: Eccoci di nuovo in diretta su Radio Fa Buon Sangue. Andrea Collalto ti saluto dallo studio. Ciao carissimo, sei tornato dalle ferie? Abbiamo appena ascoltato i tuoi 10 tormentoni del passato di musica Fa Buon Sangue e come sempre ci hai fatto fare un bel viaggio nella memoria. Ma adesso dalla musica passiamo a qualcosa che apparentemente c'entra poco con i tormentoni e invece riguarda molto concretamente la nostra vita e soprattutto la nostra salute. Come sempre parliamo di plasma, perché siamo abituati a considerare strategici il petrolio, il gas, il litio, i microchip, le terre rare, ma c'è una materia prima che spesso dimentichiamo, ragazzi, il plasma umano. E qui arriva un dato che dovrebbe farci molto riflettere. L'Italia nel 2025 ha raggiunto un record, 919,7 tonnellate di plasma raccolte. Un risultato enorme costituito grazie alla donazione volontaria e gratuita. Ma attenzione, record non significa autosufficienza. Con il nostro plasma riusciamo a coprire oltre il 75% del fabbisogno di albumina. Ma non per le immunoglobuline, siamo intorno al 60%. E la questione diventa ancora più delicata perché il consumo di immunoglobuline continua a crescere. In 10 anni in Italia è aumentato del 57%, mentre quello somministrato per via sottocutanea l'aumento è stato addirittura del 245%. Quindi abbiamo due fenomeni che corrono in direzioni diverse. Da una parte raccogliamo sempre più plasma, dall'altra parte ne abbiamo bisogno sempre di più. E questo significa dipendere ancora dal mercato internazionale. Gli Stati Uniti, grazie anche a un sistema nel quale la donazione di plasma può essere remunerata e può avvenire più frequentemente, sono diventati una sorta di grande banca mondiale del plasma. E allora la domanda è semplice: abbiamo imparato qualcosa dalla pandemia? Perché durante il Covid abbiamo scoperto quanto sia rischioso dipendere dall'estero per prodotti essenziali. Ecco, il plasma non dovrebbe essere considerato semplicemente una questione dei centri trasfusionali, è una questione di sicurezza sanitaria. Aumentare la raccolta per fare più plasmaferesi significa semplicemente avere un po' più di autonomia quando il mondo per qualsiasi motivo si complica. E soprattutto significa ricordarci una cosa molto semplice: il plasma non si estrae da una miniera, non si fabbrica in una fabbrica, ma arriva da una persona che decide di donarlo. Ed è proprio per questo che ogni donazione ha un valore che va ben oltre il gesto individuale. Quindi, da quello che sentiamo ogni settimana a Radio Fa Buon Sangue, forse è proprio questo il messaggio più importante. La sicurezza sanitaria di un paese può cominciare anche da un gesto apparentemente piccolo. E adesso, dopo questo momento di riflessione, possiamo tornare alla musica!
1: Gianluca Fubelli!
2: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto. E ricordatevi che il riso fa buon sangue.

0: insieme a Radio Favonsangue Summer Edition, magari con una temperatura diversa perché siamo a Morfasso, insomma un po' in alto, e con la presidente Stefania Negri, che è ancora qui con noi, immagino, se non se n'è andata.
1: Sono qui.
0: Ah, c'è ancora.
1: Allora, il nostro sindaco ci tiene a dire che siamo in montagna, perché siamo a sopra 450 metri, in realtà sono 639, quindi siamo proprio in montagna.
0: Quindi anche più freschi, no?
1: Sì, decisamente.
0: Ah, vedi. Ascolta, cosa significa poi? Perché io parlo con le l'Avis Comunale di Torino e parlo con le Avis Comunali più piccole, quindi ho una realtà dopo 10 anni di radio molto particolare. Ma cosa significa essere volontari in un paese piccolo come Morfasso?
1: Vuol dire probabilmente mettersi al servizio, cercare di tenere viva la comunità e cercare di portare il sorriso e portare avanti le tradizioni. Io ti parlo non solo da Avis, ma proprio da Proloco e da Croce Verde, perché l'Avis chiaramente sappiamo che il sangue non si può donare, si può solo donare, non si può fabbricare.
0: Certo. Ma è più facile per te perché ci si conosce tutti? Dio, paradossalmente è più impegnativo.
1: No, forse sono agevolata.
0: Ah.
1: Sono agevolata perché c'è un gruppo affiatato che funziona e riusciamo a fare questi eventi.
0: Ed
1: è anche bello appunto a livello di, cioè, ciascuna associazione fa la sua parte nel ruolo, Croce Verde con i militi, Proloco appunto con le feste paesane e con tanto altro, però la sinergia che si crea fra tutte e tre è proprio perché ci conosciamo, siamo fondamentalmente amici.
0: Certo.
1: A volte siamo stressati perché non è semplice in una comunità come la nostra, con gli impegni personali e familiari di ciascuno di noi, portare avanti questi impegni che sono davvero notevoli. Certo. Perché negli anni sono cresciuti.
0: Ma secondo te,
1: però alla fine siamo contenti.
0: Non è che considerata sta cosa, anche il volontariato in generale, venga considerata una cosa da grandi?
1: Da grandi cosa intendi?
0: Intendo l'età, intendo una cosa gestita da persone.
1: Guarda, ti svelerò questo segreto, io ho 41 anni suonati, quindi sono in quell'età dove posso davvero mettere le mani in pasta.
0: Io l'ho detto apposta, cioè io stavo... ne stavo giocando, ma giocando nel senso che poi a volte c'è questa tendenza che sembra una cosa gestita veramente da persone un po' più anziane.
1: No, in realtà ti posso dire che siamo come i puzzle, dai 3 agli 80 anni, perché sostanzialmente prendiamo i piccoli, abbiamo la squadra dei piccoli che ci aiutano tantissimo, abbiamo la squadra magari dei più anziani che ci vogliono dare una mano nel montare le strutture, nel fare le cose, quindi alla fine raccogliamo un po' tutte le categorie anagrafiche.
0: Bene, dai, adesso arriviamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con Stefania, ma prima di salutarla vogliamo farle delle altre domande un po' diverse, perché poi dietro un'associazione ci sono numeri, le donazioni e gli eventi, ma soprattutto ci sono le persone, quindi noi la ascolteremo tra poco e intanto andiamo con la musica.
2: Chiara Galeazzo.
3: Riso fa buon sangue, diventa donatore. Ciao.

0: parte di questa chiacchierata molto interessante con Stefania Negri, presidente dell'Avis Comunale di Morfasso, che non ti ha neanche chiesto quanti cittadini fa poi questo paese.
1: Allora, non lo so con precisione, però siamo sotto i 1000.
0: Ah, sotto i 1000. Ma Stefania, quando guardi una serata come volontariamente, che ho visto delle foto, ho visto un sacco di persone, centinaia di persone, volontari e associazione famiglia, cosa pensi?
1: Penso che è tanto l'affetto che ci viene dato, cioè io mi sento molto grata del fatto che le persone prenotano, vengono e stanno con noi, ed è qualcosa di bello, perché appunto ogni tavolo di quella serata ricordo che c'erano amici, conoscenti, persone che tornano, che ti chiedono di anno in anno se la facciamo ancora. È bello, è un qualcosa di affettuoso, quindi sento tanto affetto.
0: Dì la verità, che magari all'inizio, prima di organizzarla, sei sempre un po' preoccupata, dici ma quest'anno...
1: agitatissima.
0: Poi dici ma quest'anno non c'ho mica tanta voglia, però dopo finito pensi già alla prossima, no?
1: Già, abbiamo già guardato il calendario, anche dove cadrà il prossimo anno l'abbiamo già guardato.
0: Siete tutti uguali, no, ma ci metto dentro.
1: È vero.
0: Ci metto dentro anch'io, perché poi siamo tutti della stessa famiglia. Ma vai, facciamo così, chiudiamo anche con un messaggio. Se in questo momento ci stesse ascoltando una persona di Morfasso o dei comuni vicini che non ha mai donato il sangue, oppure che sta pensando prima o poi lo farò, cosa gli diresti per convincerlo?
1: Io credo che davanti a questa cosa ci si fermi sempre dalla paura, ma in realtà è un gesto molto semplice ed è tanto ricco di generosità, quindi anche solo informarsi e provare a mettere il naso in una sede, in un punto Avis di vostra conoscenza, io vi inviterei ad andare a vedere, perché probabilmente è la paura che ferma, perché se si è in buona salute è giusto provare.
0: Ma tu credi che abbiamo detto tutto?
1: E ci sarebbe tanto da dire, ma dipende da quanto da quanto mi concedi.
0: No, nel senso, se hai qualcosa io ti lascio sempre un po' di secondi per dire se magari mi sono dimenticato qualcosa, ringraziare qualcuno.
1: Allora, a fronte della festa ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e vi aspetto chiaramente l'anno prossimo. Per quanto riguarda ciascuna associazione, posso dire che tutti sono a braccia aperte nell'accogliere nuovi entranti, e davvero spero che ci rivediamo sempre maggiori l'anno prossimo.
0: Esatto. Complimenti dai all'Avis di Morfasso, alla Croce Verde, alla Proloco e a tutti i volontari che hanno reso possibile volontariamente.
1: Grazie.
0: Forse il messaggio più bello che arriva da quello che ho ascoltato è proprio questo: quando una comunità decide poi di mettersi insieme, anche una piccola piazza può diventare grandissima.
1: Esatto, e può fare tanto, può fare la differenza.
0: E non soltanto per le oltre 500 persone presenti, ma anche per tutto quello che il volontariato riesce anche a generare, no?
1: Esatto, è un motore silenzioso ma molto potente.
0: Va bene, dai, un grazie particolare a tutti i donatori dell'Avis di Morfasso, perché il dono del sangue è una delle forme, dai, più concrete di solidarietà. Noi ci ritroviamo con una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue e andremo avanti, insomma, abbiamo tutta l'estate, insomma, fino a che ci tengono aperto il microfono noi parliamo. Quindi grazie
1: Enrico per questa opportunità.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Grazie a tutti.
0: Ricordatevi, d'estate possiamo anche dimenticare la crema solare, ma non dimentichiamoci mai di fare del bene. Stefania, grazie ancora, un grande saluto a tutta Morfasso.
1: Grazie.
0: Musica, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Stefania Negri, presidente di Avis Morfasso. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto.
1: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1900.

0: La Germania il giorno dopo l'esito del voto in Sassonia, l'ultradestra di FD raccoglie il 44% dei voti, da verificare se basterà per governare. La CDU di Merz crolla al 17,4%, l'SPD al 9%, Mosca parla di umiliazione per l'arroganza di Merz. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista e ha centrato alcuni veicoli. Ci sono 5 morti, 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo scalo è stato chiuso dopo l'incidente per consentire di domare l'incendio che è divampato. Le indagini sono in corso per accertare le esatte cause del disastro. La tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin. La pace in Ucraina resta al momento un miraggio, lo dice Wyckoff, che spiega: serve che tutti facciano dei compromessi. Intanto, dopo i colloqui con Zelensky, alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei, gli inviati americani, sono ripartiti ieri sera. Mosca minaccia Berlino, le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, tuona Lavrov. Ieri all'Angelus il nuovo appello di Papa Leone per la pace in Ucraina. Potrebbero arrivare dall'autopsia i nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella di 36 anni, che si è poi suicidato. Nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1 a Barberino di Mugello, la procura di Firenze oggi procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. Ieri una folla si è radunata davanti alla casa della donna uccisa. Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni, affermano le autorità, che dicono di star indagando sulle cause che hanno scatenato il rogo. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.
1: Previsioni meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno. Venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
2: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: In Blu 2000 News.
1: Il successo dell'ultradestra di FD con il 44% dei voti nelle regionali in Sassonia scatena le reazioni in Europa e non solo. I partiti sovranisti e quelli di estrema destra si complimentano con la formazione tedesca, mentre i governi francese, spagnolo e polacco in particolare parlano di grosso pericolo. Mosca applaude, così come Elon Musk. In Italia esecutivo spaccato, Salvini esulta, ma Tajani, al pari delle opposizioni, esprime preoccupazione. 10 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale. Ci sarebbero tra le vittime anche due neonati. Ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante sia ancora in atto il cessate il fuoco. Donald Trump annuncia: oggi sentirò Putin e Zelensky. Dopo la tappa a Kiev degli inviati di Trump che avevano incontrato al Cremlino il presidente russo, la svolta con l'entrata in campo del presidente americano. La pace resta un miraggio, ieri aveva affermato il suo inviato Wyckoff, che aveva spiegato: servirà che tutti facciano dei compromessi. Intanto Mosca aveva minacciato la Germania. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una nuova guerra. Ieri all'Angelo il nuovo appello alla pace di Papa Leone per l'Ucraina. L'incendio scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distrutto un mercato, ci sarebbero almeno 11 persone uccise, tra cui 6 bambini. L'incendio è divampato per oltre 3 ore e ha distrutto almeno 40 abitazioni. Restano ancora da chiarire le cause del rogo. Stamane a Bolzano è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno giovedì 10 settembre quelli della provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto. Lunedì prossimo toccherà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito il resto delle regioni a chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Non si ferma l'eco dell'impresa storica di Antonelli. Ieri a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore, il ventenne della Mercedes, leader del mondiale, ha vinto il Gran Premio dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto. È tutto per questo flash, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Previsioni meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno, venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
3: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio. Carla Rossi è al microfono. Iniziamo con una proposta di legge per tutelare il diritto all'obiezione e dire no alla guerra. È un articolo che abbiamo tratto dall'Avvenire. Da Emergency arriva una proposta di iniziativa popolare per dire no alla militarizzazione della società. Dice il magistrato Gallo, la legge è stata abolita nel 2010, il servizio militare solo sospeso. Se ne parla in Coraggio, sesta edizione del Festival di Emergency che si svolge a Reggio Emilia, e tra i vari temi affronta quello dell'obiezione di coscienza alla guerra. La guerra che si sta normalizzando e che sta diventando l'orizzonte permanente dello scenario politico mondiale. La corsa agli armamenti da un lato, con la spesa complessiva di 418 miliardi di dollari solo nell'Unione Europea. Il ripristino della leva militare, sia pure volontaria, come hanno fatto Francia, Germania, come vorrebbe fare anche il nostro governo. E sono realtà con le quali facciamo i conti ogni giorno anche in Italia. L'appello a non accettare questa visione dei conflitti armati, pensiamo ben 65 nel 2025, quelli in corso, come inevitabili, anzi necessari, è un appello che arriva ancora una volta da Emergency, che nel corso del suo festival annuale a Reggio Emilia ha annunciato una legge di iniziativa popolare per il diritto all'obiezione di coscienza, dal titolo Io obietto la guerra, per garantire a tutti i cittadini la possibilità di rifiutarsi di prestare il proprio corpo, il proprio lavoro, il proprio tempo alla guerra. Iniziativa che rientra nella campagna Ripudia, con il numero 1 al posto delle due I, a ricordare il riferimento all'articolo 11 della Costituzione, che da novembre 2024 ha raccolto l'adesione di oltre 250.000 persone, 650 comuni, 1.500 scuole. Con Ripudia Emergency ha chiesto al governo di sospendere la collaborazione militare con Israele, ha promosso e partecipato ad iniziative contro il riarmo. Quello di ieri è un passo in avanti, tentativo di gettare il cuore contro l'ostacolo. Infatti la proposta è stata presentata da Emergency proprio in questi giorni. E è una proposta di legge di iniziativa popolare che, per essere depositata, ha bisogno di 50.000 firme raccolte in 6 mesi. E verrà presentata ufficialmente ad ottobre. Il testo è praticamente pronto. È un messaggio importante, dalla denuncia alla tutela di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Carta dei diritti dell'ONU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questo spiega Simonetta Gola, che è direttrice della comunicazione di Emergency. La militarizzazione della società è evidente. Il tema della paura ci accompagna da mesi. Crediamo alla necessità, dice, di pensare a qualcosa di diverso, come ci ha insegnato Gino Strada.
Vogliamo che venga riconosciuto un diritto che riguarda tutti, non solo i giovani che rischiano di dover tornare a fare il servizio militare, ma anche le donne, le persone adulte, perché oltre all'obiezione alla leva prevede anche la possibilità di obiettare sul posto di lavoro, aggiunge Gola. E il punto di partenza, dice Alessandra Agostino, che è avvocata costituzionalista, il punto di partenza è che l'obiezione di coscienza è un diritto fondamentale che deve essere tutelato, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con una sentenza del 1991. Il problema è che il servizio militare è stato sospeso nel 2005 ma non abolito. La legge prevede che possa essere ripristinato con una delibera del Consiglio dei Ministri in caso di guerra o grave crisi. Infatti i comuni continuano ad aggiornare le liste di leva. Al contrario, la legge sull'obiezione di coscienza, che è la 230 del 1998, è stata abolita nel 2010, un pasticcio legale. In caso di un ripristino della leva, renderebbe impossibile agli italiani esercitare il diritto di obiezione. Quindi una questione giuridica, secondo il magistrato, ma c'è anche un tema culturale che va contrastato con altrettanta forza, perché altrettanto pericoloso un tentativo, un impegno della politica di far diventare i nostri giovani dei guerrieri. Iniziative nelle scuole decise dall'Unione Europea, la promozione della carriera militare, giochi di ruolo ispirati alla guerra. E si punta anche a voler tutelare un altro tipo di obiezione, quella dei lavoratori che indirettamente si trovano al servizio dell'industria delle armi loro malgrado. C'è stata una mobilitazione del porto di Ravenna al fatto che i lavoratori hanno diritto di sapere che tipo di merce viene trasportata, anche per una tutela della propria sicurezza, e decidere di non voler contribuire alla guerra con il proprio lavoro. Al momento il ritorno alla leva obbligatoria sembra essere per il nostro paese lontano. Il ministro della difesa ha più volte ventilato un'operazione simile a quelle fatte da Francia e Germania, l'insegna della volontarietà. L'idea sarebbe quella di costituire una riserva militare ausiliare dello Stato con determinate specializzazioni per aumentare il numero delle attuali forze armate, almeno 10.000 unità. Si arriverebbe così a recuperare la carenza di uomini a servizio della difesa. Attualmente sono circa 160.000, però al momento staremo a vedere. La proposta di Emergency è chiara e verrà accompagnata dalle firme che la convalideranno.

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno.

In questi giorni ha fatto molto scalpore, molta emozione, molto riflettere il caso di quella famiglia, i genitori che si sono uccisi insieme alla loro bambina disabile, lanciando un messaggio: non ce la facciamo più. Una vicenda che sicuramente ha colpito, ha impressionato, è stata anche variamente commentata, sia dal punto di vista della famiglia che dal punto di vista della persona portatrice di handicap. Noi vogliamo parlarne attraverso quello che ci sembra il punto di vista più positivo, assieme a un articolo di vita, un viaggio nei luoghi che accolgono la non ce la facciamo più di coloro che assistono le persone portatrici di handicap. La vicenda di Pietra Lata ha messo a nudo la solitudine di fronte alle disabilità gravi, ma come si affronta? Sicuramente con l'ascolto e il sostegno psicologico, con comunità e servizi integrati per accompagnare i nuclei familiari nei momenti difficili. E sono tante le associazioni a cui rivolgersi per non essere soli. Lo spiegano gli esperti della Lega del Filo d'Oro, di ANFAS, Fondazione TOG, Famiglie SMA. Va fatto conoscere questo aiuto. Ci sono obiettivi concreti, ci sono possibilità reali. Non ce la facciamo da soli. È una richiesta d'aiuto che resta forte. Ma sopraffatti devono essersi sentiti i due genitori in questa calda estate. Ma esistono luoghi in cui quel non ce la facciamo più, si poteva dire ad alta voce perché c'era qualcuno disposto ad ascoltare, qualcuno competente. Ci sono luoghi in cui una famiglia può trovare persone, servizi, relazioni capaci di sostenerla. Ci sono associazioni che quotidianamente si interfacciano con le esigenze di chi vive con una disabilità e con le persone che devono curare queste persone con disabilità. Sono spazi di speranza, di futuro, sicuramente sono insufficienti, sicuramente sono imperfetti rispetto al bisogno, ma sono vivi, presenti, provano ad esserci. Antonia Madella Noia è segretaria della Fondazione NOG, che offre cure riabilitative a bambini e ragazzi con patologie neurologiche complesse. Dice: siamo convinti che la necessità del nostro lavoro è garantire spazi di ascolto e di presenza concreta. È fondamentale offrire un luogo dove le famiglie possano condividere traguardi e fatiche, dove possano trovare chi le ascolta e supporta passo passo, giorno per giorno, dove i bambini vengano riconosciuti nelle loro personalità, potenzialità, fragilità. Sapere che c'è un posto in cui puoi non sentirti solo e disorientato nell'affrontare una storia. Chiara Canali è psicologa, psicoterapeuta familiare di ANFAS Massa Carrara e ANFAS Nazionale. Quando una famiglia arriva all'esaurimento delle forze, dice: forze psicologiche, ma anche fisiche, ma anche economiche. La priorità non è tanto offrire subito soluzioni pratiche,
ma partire da una valutazione emotiva, il senso di solitudine, di inadeguatezza. Sono queste delle sensazioni a cui è importante dare una risposta. C'è un momento, per esempio, quello della diagnosi, un momento che viene percepito fortemente, perché viene percepito per la vita un carico assistenziale. Si attivano delle dinamiche che si assimilano a quelle del lutto. La negazione, la rabbia, la disperazione, c'è da prendersi cura in questa fase. C'è da prendersi cura sicuramente di un'intera famiglia. E questo è un momento particolare. E dopo la morte della bambina di 5 anni uccisa dai genitori a Pietralata, parlano varie realtà che sono di aiuto. Adesso è il turno di Arianna Archibugi, che è psicologa consulente della Lega del Filo d'Oro, la fondazione che dal 1964 è punto di riferimento in Italia per l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione delle persone con sordo, cecità e pluridisabilità psicosensoriale. E si occupa anche di supporto psicologico. Appena una famiglia arriva alla Lega del Filo d'Oro, tra gli incontri organizzati dal settore diagnostico c'è quello dei genitori, dice. Si incontrano con me, io raccolgo le loro testimonianze e le linee di forza che hanno saputo attivare di fronte alla diagnosi, che molti definiscono uno tsunami. Organizziamo momenti di gruppo a cadenza mensile con genitori di tutta Italia, un confronto che aiuta moltissimo, un modo per sviluppare l'empatia, la compassione, la capacità di riconoscere il dolore e la sofferenza di un'altra persona, perché riconosciamo e conosciamo il nostro stesso dolore e sofferenza. Ancora, un'altra associazione nazionale, quella delle famiglie SMA, nata su iniziativa di un gruppo di genitori con figli a cui era stata diagnosticata l'atrofia muscolare spinale, e ha voluto dedicare al tema dei diritti delle persone con SMA il convegno nazionale. Un convegno nazionale, le nostre nuove sfide tra innovazione terapeutica e rivoluzione sociale. Proprio di questi giorni a Roma. La vicenda di Pietralata, che la questione è urgente e attualissima, spiega la presidente Anita Pallara. Ci sono situazioni di maggiore fragilità, soprattutto non tutte le famiglie hanno le stesse risorse personali per affrontare momenti difficili come quello della diagnosi o altri passaggi particolarmente delicati. Dice: abbiamo un team composto da psicologi, psicoterapeuti, uno sportello sempre attivo al supporto delle famiglie. È importante creare comunità, offrire punti di riferimento. Esistono tante strade possibili per vivere la propria vita con una disabilità. I genitori devono spesso fare conti con la perdita dell'idea di un figlio ideale, di un figlio come se l'erano immaginato, confrontandola con una realtà molto lontana da quella alla quale loro avevano pensato. Occorre aiutare la famiglia ad adattarsi alla situazione che si è creata. Questo è essenziale,
perché la disabilità non possiamo cambiarla, possiamo intervenire attraverso la riabilitazione, possiamo migliorare le capacità della persona, accompagnarla, sostenerla, ma la disabilità rimane, nel tempo può anche evolvere. È importante anche non alimentare l'illusione di una guarigione totale, lavorare su un processo di riadattamento, aiutare i genitori a conoscere ed accogliere il figlio che si ritrovano tra le braccia, un discorso faticoso e lungo, ma può portare a una condizione di vita più sostenibile in cui si possa risignificare la speranza.

Ascoltatrici e ascoltatori, termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni sulle nostre frequenze, alle ore 12:06:18:15 dopo i notiziari c'è la Fontana del Villaggio, ma potete trovarla anche in DAB quando siete nella vostra auto, alla lettera I come incontri. E i nostri podcast sono su radioincontri.org e abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla.

0: Buongiorno, GR Valdichiana di oggi lunedì 7 di settembre, in studio Giorgio Fanelli. Emozione, partecipazione e riflessione civile per la quarta edizione del premio giornalistico nazionale Città di Fogliano della Chiana. Sul palco Karima Mual, Luca Bottura, padre Enzo Fortunato, Romano Salvi e La Repubblica. In collegamento dallo stadio Meazza, Francesco Repice, premiati anche Radio F e L'Etruria. Un pomeriggio di emozione autentica, riflessione civile e grande partecipazione ha consacrato la quarta edizione del premio giornalistico nazionale Città di Fogliano della Chiana, che sabato 5 settembre ha portato nei rinnovati spazi del parco La Pista alcune delle voci più significative del giornalismo nazionale. Una manifestazione che anno dopo anno sta consolidando la propria identità e il proprio respiro nazionale. Non soltanto una cerimonia di premiazione, ma un luogo di incontro e confronto sul ruolo dell'informazione, sulla responsabilità delle parole e sul rapporto tra giornalismo, società e territorio. Le interviste di Massimo Gianni per Arezzo 24.
1: Molto divertente l'intervento di Luca Bottura, che è stato premiato qui a Fogliano. Ha ricordato due momenti diciamo epici del giornalismo umoristico. Intanto Cuore, che era un inserto che però, Luca, non è che è durato tanto.
2: Ha avuto una sua parabola, è nato dentro l'Unità alla fine degli anni 80 e poi nel 96 si è fermato, io poi già non ce l'ho più da un anno. Ma sai, la satira, diceva Michele Serio, sono d'accordo, come gli yogurt, alla data di scadenza. A un certo punto la realtà ti supera, quindi fai fatica a starle dietro, e lì la grande novità di Berlusconi fece in modo che fosse molto più difficile andare oltre. Era più facile prendere in giro Forlani, diciamo. Quindi, e poi vabbè, Stefano, Benny, è casa mia, è Bologna, è satira, è giornalismo, insomma è qualcosa che, sia come romanziere, sia come invece raccontatore delle prime armi, quando appunto scriveva Bar Sport, Prima o poi l'amore arriva e così via, è stato di formazione per tanti.
0: Roberta Cassini, consigliere regionale della Toscana.
3: Un plauso davvero all'amministrazione comunale di Fogliano per questo premio nazionale giornalistico. Qui portano sempre grandi firme, grandi penne, anche perché a segnare questo territorio dove straordinariamente la cultura la fa da padrona. Ecco, quindi un grazie davvero a tutti gli organizzatori, a questo splendido comune, a questa splendida terra, perché comunque mettere in piedi iniziative di questa portata c'è tanto lavoro. Da parte della regione c'è naturalmente il solito sostegno, non solo con la presenza ma anche fattivo, perché davvero quando c'è la qualità bisogna che le istituzioni facciano squadra.
0: Karima Mual, giornalista.
4: Ovviamente un grande onore, oltre che un piacere essere qui con voi e sentire che è stato riconosciuto un percorso di una giovane giornalista che oggi è madre e che comunque ci ricorda che siamo un paese dove ci sono giornalisti italiani, ci sono anche giornalisti di origine straniera e italiani che raccontano la complessità, che cercano anche di sfuggire a quelle che sono le semplificazioni, soprattutto in un momento così complesso e così importante, storico, nel quale ci troviamo.
0: Romano Salvi, giornalista.
5: Per me è una grande emozione, però è anche un onore. In fondo tutto questo però l'ho fatto perché facevo parte di una squadra, perché da solo non avrei fatto niente. Ho avuto sempre una squadra, da Teletruria in poi, Teletruria, il Corriere di Arezzo, la Gazzetta e anche Arezzo Notizie. Una redazione, quella di Arezzo Notizie, che ho formato interamente io, a cominciare dal mio caro direttore Mattia Cialini.
0: Gianluca Monastra, giornalista della Repubblica.
6: È stato tanto un grandissimo piacere, perché è un riconoscimento al nostro lavoro, al lavoro che abbiamo portato avanti e che continuiamo a portare avanti sia a livello nazionale ma anche a livello locale, perché le nostre redazioni disseminate su tutto il territorio è un unicum nel panorama giornalistico italiano.
0: Padre Enzo Fortunato.

0: Formazione locale con l'Etruria rappresentata dal dottor Lucente e a Radio F per i suoi 50 anni di attività rappresentata dal direttore editore Paolo Pacelli, che ha ripercorso un po' tutta la storia dell'emittente dai primi fondatori e ha ringraziato tutti i giornalisti e tutti coloro che hanno preso parte a questa storia lunga di 50 anni. Sabato 5 settembre è stata inaugurata Accendo l'Ora, un'installazione curata personalmente dall'artista Franco Fedeli nelle sale al piano terra di Palazzo Casali e al Mike di Cortona. L'esibizione vuole essere esaustiva nel presentare circa 60 opere selezionate degli ultimi 30 anni di lavoro. L'artista ed espositore Franco Fedeli.
1: Stimolare un interesse sia per il colore, per la composizione, per la fantasia delle opere, perché Accendo l'Ora è come voler illuminare l'arte, dare una nuova vita e dare un senso anche profondo alla pittura, perché spesso la pittura più un'immagine, qui è uno stato d'animo profondo, perché io lavoro sull'inconscio e l'inconscio mi porta a tirare fuori delle cose che non mi immagino tante volte. Così anche nella poesia, quando io scrivo, viene qualcosa di getto da dentro, o viene o non viene, ecco, è una cosa naturale. Cortona perché è una città che io amo tantissimo, fin da giovane l'ho frequentata, ero un grande amico del vescovo Franciolini, gli ho fatto il ritratto perché sapevo che lui era un grande amico di Gino Severini e poi grande artista Gino Severini mi ha ispirato fin dalla fine degli anni 90 e poi successivamente, come dicevo prima, la pittura che io ho visto che mi affascinava di più era il futurismo, però in quegli anni ho fatto delle scoperte. Come collezionista mi sono avvicinato all'arte russa. L'arte russa è futurcubista, è una fusione tra il futurismo e il cubismo. E lì ho scoperto un mondo fantastico, sia nel disegno, nella composizione, nel collage, nella pittura. Loro sono stati dei rivoluzionari che poi tutti gli altri artisti che sono venuti successivamente hanno sfruttato questa corrente che è meravigliosa.
0: Il sindaco della città di Cortona, Luciano Meoni.
2: Sì, abbiamo avuto dei contatti con il maestro Franco Fedeli, questo ci riempie di orgoglio perché è un grande artista e ha chiesto di creare, diciamo, una mostra a Cortona nelle rinnovate sale del Mike, del Palazzo Casali, da poco riqualificate. Come abbiamo sempre detto, è un investimento molto importante, perché queste sale sono aperte a tutti, a coloro che le programmeranno evidentemente in base al nostro calendario, ma che tutti gli artisti potranno usufruirne. Quindi Franco Fedeli ha colto appieno il nostro invito e oggi abbiamo una grandissima mostra che invitiamo tutti a venire a visitare.
0: A Cortona tanti bellissimi esemplari all'Esposizione Nazionale Canina ieri mattina, domenica 6 settembre, in una giornata dedicata ai cinofoli alla palestra di Via del Mercato. Fernanda Cherubini ha sentito Mauro Mori, presidente della Proloco Centro Storico, che parla dell'importanza della manifestazione canina come occasione di attenzione agli amici a quattro zampe. Sentiamolo.
3: Devo dire che abbiamo avuto davvero una grande risposta da parte delle attività e delle realtà del territorio, e questa è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Prima di tutto voglio ringraziare il Comune di Cortona per il patrocinio e il contributo, la Confesercenti per il patrocinio e anche loro il contributo, naturalmente Arcicaccia Toscana che oltre a sostenere la manifestazione ci mette a disposizione una giuria di grande valore. Ci tengo poi a ringraziare la sezione Socicop Valdichiana Retina che ci sostiene nelle nostre iniziative e poi davvero tanti sponsor che hanno voluto contribuire alla riuscita della manifestazione e ai premi per i partecipanti. Abbiamo la Macelleria Barbara, la Società Agricola Brini, la Farmacia Santa Menovella, l'Artigianato Lorenzini, le Cantine Faralli, non voglio dimenticarmi nessuno, Piano B Ceramiche, Briganti, Vita Craft, Nicola Carini, Animal Love, Enoteca Molesini, Enoteca Enotria, l'azienda agricola Lapi Jacopo, Enrico Occhei, Workshop di Silvia Taccola, Clelia Tondini, la Galleria d'Arte Il Pozzo, Alimentari Simona, Atelier Armonia, e naturalmente ci sono anche altre attività che hanno voluto darci il loro contributo, che adesso non ricordo. Quello che voglio sottolineare è soprattutto questo: molti di questi sponsor ci seguono ormai da anni, alcuni praticamente fin dall'inizio.

0: grazie alla loro generosità possiamo offrire premi ai partecipanti e rendere questa giornata ancora più bella. Quindi davvero un grande grazie a tutti loro. Per Cortona questa manifestazione ha secondo me un significato molto bello, perché è diventata ormai un appuntamento che si ripete da 5 anni e che porta insieme tante persone accomunate dalla passione per i cani. Noi l'abbiamo sempre chiamata semplicemente la cinofila, ma quest'anno siamo arrivati alla quinta esposizione canina di bellezza città di Cortona. È quindi un bel momento di incontro, di aggregazione. È anche un'occasione per far vivere la nostra città attraverso una manifestazione diversa, dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Per noi organizzatori arrivare alla quinta edizione è sicuramente un motivo di soddisfazione, perché significa che in questi anni la manifestazione è cresciuta e continua a coinvolgere persone, partecipanti e tante realtà del territorio.
1: L'ultima notizia la dedichiamo al Saracino con Sant'Andrea che ha fatto cappotto. Avrete potuto ascoltare anche sulla nostra emittente in audio e video sulla pagina Facebook di Radio Incontri in Blu. Il quartiere di Porta Sant'Andrea fa cappotto e vince anche l'edizione di settembre della Giostra del Saracino, conquistando la Lancia d'Oro con 9 punti. Porta Santo Spirito parte bene, ma chiude la giostra con un 5 e con un 2, fermandosi a 7 punti, seguito da Porta del Foro e Porta Crucifera che marcano in totale 8 punti. Con questa vittoria, la 41esima, il quartiere di Porta Sant'Andrea raggiunge l'apice del medagliere Porta Santo Spirito. GR Valditiana termina qua, vi aspetto domani alle 12:30. Adesso non perdete l'ascolto della pagina sportiva.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del lunedì. È stata una domenica ricca di eventi anche internazionali. Peccato per la sconfitta della pallavolo ai danni della Turchia, ci siamo dovuti accontentare solo della medaglia d'argento. Naturalmente però non possiamo sempre vincere noi, ma le notizie buone vengono anche da Monza con la vittoria di Antonelli. Dopo circa 50 anni si è tornati a sentire l'inno di Mameli in quel circuito. E poi la nota dolente, quella dell'Arezzo. Io credo che nessuno si sarebbe potuto immaginare che un risultato finale potesse prendere una piega di questo tipo, anche perché il Verona nel primo tempo aveva fatto il minimo sindacale, per cui l'Arezzo tra l'altro era andato più vicino al gol dei padroni di casa. Poi questo infortunio al 37esimo di Llanes, la conseguente espulsione, ci ha fatto un po' preoccupare, anche se il primo tempo, se pensavamo, terminasse sullo 0-0. Cosa è successo nella ripresa, che in 10 minuti la formazione Amaranto ha preso 2 gol di testa, tra l'altro, è tutto da chiarire. Luigi Alberti su Facebook ha scritto che davanti a questo risultato c'è da stare zitti e meditare parecchio. L'anima che avevamo visto con il Palermo si è dissolta nel secondo tempo, complice la sciagurata espulsione di Llanes e i cambi di Baroni. Il Verona però nel primo tempo aveva fatto il minimo sindacale. Nella prima occasione creata dagli Scaligeri, la sbandata della linea difensiva Amaranto era stata rimediata da una provvidenziale chiusura di Righetti su Livramenco. Poi di nuovo un errore favorito dal Rosso ai danni dell'argentino. Di fatto la partita è finita al 37esimo, era solo questione di tempo. Il VAR sorvola ancora una volta ai danni di Righetti e il Verona dilaga. Risultato, dicevamo, troppo pesante per un Arezzo che deve capire che la Serie B forse è un'altra cosa dal campionato di anno scorso. Nelle interviste finali mi è sembrato di capire, poi approfonderemo appena li avremo e li manderemo in onda, che Mr. Bucchi abbia parlato di un paio di giocatori che hanno accusato dei problemi non previsti e quindi naturalmente hanno penalizzato un po' quella che è stata la prestazione collettiva. Questi i risultati della terza giornata del campionato cadetto: Sud Tirol 2, Catanzaro 0, Ascoli 1, Benevento 0, a Carrara Empoli 1, Carrarese 0. Queste le partite giocate sabato. Nella giornata di ieri Cesena e Mantova 1-1, a Modena Avellino 1, Modena 0, Mirto Sentella Lanerossi di Vicenza 2-2, Juve Stabia 0, Pisa 3, Hellas Verona 5, Arezzo 0, Cremonese 3, Padova 1. Resta da giocare stasera alle 20:30. Abbiamo detto la partita di Palermo fra Palermo e Sampdoria. In classifica nessuna squadra a punteggio pieno. Ci sono tre squadre con 7 punti, Mantova, Sud Tirol ed Ascoli. Ma per la verità c'è il Palermo che gioca questa sera, che insieme ad Avellino, Modena, Pisa a 6 punti ha la possibilità, nel caso batta la Sampdoria, di balzare al comando e al vertice della classifica. Risultati della terza giornata di Serie C, Girone B. A Campobasso, Gubbio 4, Campobasso 2. Guidonia Montecelio batte Pianese 1-0. Latina 2, Forlì 0. A Pesaro, Ostia Mare 2, Pesaro 1. Gare giocate sabato. Ieri, Grosseto 2, Torres 0. San Benedettese 1, Spezia 2. Livorno 1, Atalanta Under 23 0. Pescara, Ravenna 0-0, Reggiana 3, Vado 1. Anche in questo campionato nessuna squadra a punteggio pieno. Ci sono Reggiana, Grosseto, Spezia e Livorno che hanno 7 punti. Il Guidonia Montecelio ha 6 punti in classifica. In caso di vittoria a Renato Curi contro il Perugia avrebbe la possibilità di balzare in vetta alla classifica con 9 punti. 5 invece ne ha Ravenna. Questo risultato tra poco. Ieri ha preso il via anche il campionato di Serie D e noi seguiamo il girone E. Questi i risultati: Flaminia Civita Castellana 2, Ghiviborgo 0, Follonica Gavorrano 2, Grassina 0, Mezzolara Rondinella Marzocco 0-0, Prato 1, Nova Ternana 0, San Donato Tavarnelle 2, Serravezza Pozzi 1, Scandicci Siena 1-1, Tau Calcio Alto Pascio 2, Progresso 1, a Terranuova, Terranuova Traiana 1, Sasso Marconi 2, Lucchese Calcio 2, Aquila Montevarchi 1. Interviste e approfondimenti dei risultati che vi ho letto, Serie B, Serie C e Serie D, nelle pagine sportive che seguiranno. Siamo in eccellenza con i risultati dei sedicesimi di ritorno della Coppa Italia. Ripeto, domenica prossima partirà anche questo torneo insieme a quello di promozione. Giocata sabato, Real Forte Querceta, Pietrasanta 0-0, Antella Barberino Tavarnelle 1-1, Alla Rufina Sansovino 3, Rufina 1, Figline Castiglionese 1-1, Fratres Perignano 0, Mobilieri di Ponsacco 2, Lastreggiana 1, Collegiana 0, Pocibonsi Tutto Cuoio 1-1, Real Cerretese 1, Sestese 0, a San Giuliano Castelnuovo Garfagnana 2, San Giuliano 0, Signa Montespertoli 1-1, Zedite Prato 2, Larcianese 1, Sport Club Asta 0, Valentino Mazzola 2, Fucecchio 2, Lampo Meridien 1, Belvedere Calcio Sporting Cecina 5-2 ed infine Viareggio Calcio 2, Cavaliore 1. Per quello che concerne il girone B dell'eccellenza, dai risultati si evince che passano il turno l'Antella, la Sansovino, il Figline, la Lastigiana, il Poggibonsi e naturalmente il Valentino Mazzola, squadra quella biancoceleste che ha superato di nuovo lo Sport Club Asta 2-0 nella gara giocata allo stadio Bertoni di Siena. Il servizio di Marco Del Grande.
3: Un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, siamo qua per raccontarvi chi ha passato il turno fra Asta Taverne e Mazzola. Dopo l'1-0 per la squadra biancoceleste dell'andata, fermato Rosselli, la partita che si svolgeva questo pomeriggio al campo Bertoni di Siena e non a Taverne d'Arbia alle ore 16, quindi quasi un posticipo di questa giornata veramente, veramente caldissima, ve lo diciamo con certezza. Crediamo che quantomeno si siano toccati quasi 45 gradi sul terreno del campo dell'Acqua Calda di Siena. Non vi vogliamo però dire il punteggio come facciamo di solito in apertura di collegamento, ma vi raccontiamo subito come è andata la partita, come detto, con il Mazzola che si presentava all'appuntamento con un piccolo margine di vantaggio, ma comunque prezioso in queste partite da dentro e fuori. La gara, come si poteva presumere, era iniziata meglio per l'Asta Taverne, seppur nella prima mezz'ora abbiamo veramente faticato ad inserire qualche azione nel tabellino, giusto qualche lancio in avanti, qualche respinta di pugno del portiere Conti, che oggi ritrovava il posto da titolare dopo un leggero fastidio ad un'anca. Il primo tiro in porta arriva, pensate, al 32esimo, lo effettua Cappelli, con la conclusione che sfila al lato destro della porta difesa dall'ex estremo difensore della Collisiana. L'asta Taverne cerca di trovare appunto questo gol che varrebbe il pareggio, ci prova con Gonzi, qualche conclusione rimpallata con qualche incursione pericolosa dell'ex Cavallini, ma a passare quasi a sorpresa il Mazzola, che fin lì non si era visto quasi mai dalle parti di Cefaelle, se non anche loro con qualche sporadico contropiede. Un pallone bellissimo lanciato da Boamed verso Mucelli, che scambia perfettamente con Gianneschi, il pallone messo al centro, un tiro cross che Cefaelle respinge, il più lesto ad arrivare sulla corta respinta del portiere è Rosselli, che realizza, così come il gol dell'andata, anche il gol del vantaggio al ritorno, il quinto gol nelle ultime tre partite, se contiamo l'ultimo amichevole giocato dal Mazzola contro il Montagnano, per il classe 2007 Enea Rosselli, ex l'Arcianese. Dunque due gol segnati dal Mazzola, due gol segnati da Rosselli. E nel secondo tempo l'asta fatica molto, accusa molto il caldo, cosa un po' curiosa. Il Mazzola aveva accusato probabilmente il caldo prima degli avversari nel primo tempo, invece anche con i cambi nel secondo tempo la squadra di mister Pezzatini è sembrata molto più in palla, l'asta molto più sulle gambe, anche costretta a rinunciare ad un paio di giocatori costretti a lasciare il campo per infortunio. E al 53esimo un lancio di Mariani trova uno stop superlativo, e qua vi consigliamo di andarla a rivedere e far rivedere anche bambini della scuola calcio di un super giocatore come Filippo Mucelli, uno stop che gli permette di presentarsi a tu per tu con Cefariello e batterlo agilmente con il destro. Il gol del 2-0, classica esultanza che ricorda un po' l'esultanza di Montella quando giocava nella Roma e nella Sampdoria. Il 2-0 di Mucelli che chiude definitivamente i conti, seppur l'asta trova la reazione al 58esimo con Bandini. È clamorosa la parata di Conti, quasi un rigore in movimento per l'ex di turno Bandini, che ha legato indissolubilmente il suo nome al Mazzola con la clamorosa annata che è costata la promozione in eccellenza della squadra biancoceleste. Il Mazzola ha poi trovato la rete del 3-0 con Cioni su grande invenzione di Gianneschi, l'assistente però ha sbandierato un fuorigioco apparso un po' dubbio, ma noi ci fidiamo della bontà dell'assistente. L'asta all'ultimo minuto ha cercato ancora una volta di rendere meno amaro il punteggio con Sidibé, che però da pochi passi riesce incredibilmente a colpire la palla, probabilmente con il tallone, e a spedirla sul fondo quando era a circa 3 metri dalla linea della porta, con dunque il risultato che dice 0 per l'asta, 2 per il Mazzola, per un totale di 3-0 per la squadra di Cerchiaia. Dunque la squadra di Pezzatini ha trovato il passaggio del turno e ad affrontare il Poggi Bonzi, che ha fatto sì 1-1 con tutto cuoio, ma che aveva vinto per 1-0 in terra pisana. Dunque noi vi diamo appuntamento fra una settimana, quando, non ve lo sto neanche a dire, ci sarà il Mazzola che gioca in casa contro chi? Contro l'Asta Taverne. Insomma, ormai è un duello infinito. Io vi mando un grande abbraccio, un saluto, vi restituisco la linea.
1: Dopo il servizio proveniente dallo stadio Bertoni di Siena, vi do l'accoppiamenti e il prossimo tabellone completo per quello che riguarda la Coppa Italia di eccellenza. Viareggio, Pietrasanta, Fucecchio, Castelnuovo Garfagnana, Mobilieri Ponsacco, Belvedere, Zenit Prato, Real Cerretese, Figline, Baldaccio Bruni, Sansovino Antella, Valentino Massola Siena, Poggi Bonzi, Lastrigiana, Montespertoli. Le partite di promozione e di coppa che interessavano il nostro territorio fondamentalmente erano due: Alberoro Cortona Camocia, con gli arancioni che si aggiudicano la partita per una rete a 0, e l'altra che si giocava ad Acquaviva fra Acquaviva Sinalunghese. Anche qui ha avuto la meglio gli ospiti della Sinalunghese, con identico risultato di Alberoro 1-0. Mercoledì 9 si dovrà decidere il passaggio definitivo del turno, con le gare che si giocheranno a Fogliano fra Fogliano Acquaviva e quella che si giocherà a Cortona allo stadio appunto Sant'Etiezi fra Cortona Camocia Montagnano. Anche per queste gare e per i risultati che vi ho dato per la Coppa Italia di eccellenza e di promozione, i servizi sono rimandati alle prossime pagine sportive. Adesso i risultati della Coppa Toscana di prima categoria, giocate sabato: Viciomaggio Tegoletto 0-0, a Bettolle Bettolle 1, Torrita 2. Ieri, domenica 6 settembre, Imponeta Tavarnuzzi e Chiantigiana 2-2, Castelnovese 2, Cavriglia 1, Olmo Ponte Santa Firmina 1, Atletico Levane 2, Bibbiena 2, Stia 0. Risultati della Coppa Toscana di seconda categoria, il girone I: MC Valdichiana batte Fratta Santa Caterina 2-1, Pievaltoppo 1, Arezzo Football Academy 3, giocati sabato 5 settembre. Ieri Subbiano 1, Arno Castiglioni Laterina 0, Fulgor Castelfranco Vaggio Piandiscò 1-1, Apoppi Poppi 0, Pratovecchio 1, Bucinese 1, Pestello 0. Chiudiamo con il risultato mancante, quello fra Perugia e Pineto, con gli ospiti che hanno condotto a lungo per 1-0, ma la zampata giusta la trova il Perugia al 92esimo, che dopo aver pareggiato la ribalta e vince così la seconda vittoria di partita consecutiva a Renato Curi. È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
4: Previsioni meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno, venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
5: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: L'Europa e la Germania si interrogano dopo il successo dell'ultradestra nel voto in Sassonia. La pace in Ucraina al momento non ci sono le condizioni per un'intesa, spiegano gli inviati statunitensi dopo le visite a Mosca e Kiev. Trump annuncia una telefonata oggi a Putin e Zelensky. Nuovi raid israeliani in Libano, nonostante il cessate il fuoco, Netanyahu decide la stretta sui coloni in Cisgiordania. Prima campanella del nuovo anno scolastico, questa mattina a Bolzano, di seguito il via nel resto d'Italia tra vecchie e nuove sfide. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La gente si aspetta un cambiamento politico in Germania. Il cancelliere Merz ha fallito, così in conferenza stampa la presidente dell'AfD Alice Weidel il giorno dopo la vittoria dell'estrema destra alternativa per la Germania in Sassonia. Franco Rossi.
1: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta, Elon Musk si congratula. Ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma, commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo. Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Nessuna intesa alla fine della missione degli inviati di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente però annuncia: sentirò al telefono Zelensky e Putin. Massimiliano Cochi.
2: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le quattro regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Spostiamo in Medio Oriente, nuovi raid israeliani in Libano. Intanto il premier israeliano Netanyahu prova a bloccare i coloni in Cisgiordania. Maurizio Dischino.
3: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui 2 soccorritori e 2 neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Negli ultimi 2 giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei 2 droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Un incendio è scoppiato nella notte nella cittadina di Paniai, nella regione indonesiana della Papua, distruggendo un mercato, provocando la morte di 11 persone, tra cui 6 bambini. Omicidio-suicidio del cavalcavia autostradale giovedì scorso a Firenze. Per procedere nelle indagini, la procura fiorentina dispone che siano effettuate oggi le autopsie della donna uccisa e del suo assassino. Andrea Domaschio.
4: Per accertare modalità e movente dell'omicidio-suicidio del cavalcavia sulla 1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ultima pagina, è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico, la prima campanella a Bolzano, Alessio Orlandi.
5: Al via oggi il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Inizio di settimana ancora con temperature ben al di sopra della media, un po' su tutta Italia. La lunga estate calda che ha stravolto tutta l'Europa ha però le ore contate, in particolare al nord. Da mercoledì atteso il passaggio di una perturbazione che abbasserà le massime. Papa Leone celebra la messa oggi alle 18 a Gennazzano. Per il pontefice si tratta di una seconda visita sul posto. Cristiana Caricato.
6: È stata la prima fuga dal Vaticano il 10 maggio 2025, a soli due giorni dalla sua elezione al soglio di Pietro, e Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Gennazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone alle 17.30, l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato ai primi passi, oggi la conferma della compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Nuove emissioni di cenere vulcanica dall'Etna, allerta rossa per l'aviazione, si attendono a minuti le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo per l'aeroporto di Catania Fontana Rossa. La pagina sportiva con la Formula 1, non si spegne l'eco della storica impresa ieri di Kimi Antonelli a Monza, 60 anni dopo l'ultimo trionfo tricolore. Il ventenne della Mercedes, leader del mondiale piloti, ha vinto il Gran Premio d'Italia dopo una clamorosa rimonta dal 19° posto in griglia. Incredibile, un sogno che si realizza, esulta il pilota che ha pianto e molto sul podio per l'emozione. Disastro invece per la Ferrari, fuori Leclerc, Hamilton è arrivato VI. Un'occhiata all'inizio di settimana per la borsa di Milano: il FTSE MIB debole, cede al momento lo 0,07%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Mosca esulta per il risultato delle elezioni in Sassonia. La storica vittoria dell'FD umilia l'arroganza, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive Dmitriev, inviato speciale di Putin. Il 44% raccolto dall'ultradestra viene eletto come un segnale al cancelliere Merz, che dice la CDU è scossa dalle fondamenta.
2: L'AfD ha vinto con un record del 44% di voti, con quasi l'80% di affluenza. Precipitano i cristiano-democratici del cancelliere Merz con il 17% dei voti sotto la soglia psicologica del 20%. Ora è l'ora di Ulrich Siegmund, con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. Che possa formare un esecutivo dipende da chi gli tenderà la mano. A Mosca si esulta, Elon Musk si congratula. Ben fatto, scrive il miliardario sulla sua piattaforma, commentando un post di Alice Weidel. Anche l'ex primo ministro ungherese Orban esprime soddisfazione. In Italia reazioni contrastanti nel governo. Salvini della Lega parla di vittoria clamorosa, mentre per il segretario di Forza Italia Tajani è una pessima notizia. L'esito del voto in Sassonia preoccupa Bruxelles, anche in vista delle prossime elezioni in diverse nazioni come la Francia in aprile e a seguire Spagna, Italia, Grecia e Polonia. Franco Rossi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Chiusi i colloqui, il presidente americano dovrebbe oggi sentire al telefono il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Resta alta la tensione in Medio Oriente, dove Israele sferra nuovi raid sul Libano, almeno 11 morti, tra cui 2 neonati. Intanto il premier Netanyahu prova a bloccare le azioni dei coloni in Cisgiordania.
3: In Libano e nei territori palestinesi si continua a morire e a bombardare. Solo in Libano in più attacchi israeliani sono state uccise 18 persone tra ieri e oggi, nonostante nel paese dei cedri sia formalmente in vigore una tregua. 11 le vittime di oggi, tra cui 2 soccorritori e 2 neonati, nei raid israeliani contro un edificio e un veicolo civile nella località di Kfar Reman, nel distretto di Nabatieh, nel Libano meridionale. Negli ultimi 2 giorni Israele ha intensificato gli attacchi nel sud del Libano, dopo aver dichiarato che le proprie truppe avevano abbattuto uno dei 2 droni lanciati da Hezbollah contro i soldati israeliani all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano. A sorpresa, ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli insediamenti illegali dei coloni israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. Lo ha comunicato il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, sostenendo di non gradire tale disposizione. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Folla a Belgrado, al cimitero, per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La polizia ha bloccato le strade in Bosnia e Erzegovina dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,09%. A quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: La domanda di inizio settimana: come ci divertiamo al pomeriggio nelle prime due ore, nella prima parte delle classifiche dell'estate fino alle 16, ma naturalmente con il nostro contenitore del pomeriggio ricco di musica attuale e del passato e tutte le curiosità che ruotano intorno a quest'estate 2026, lo facciamo insieme in queste due ore. Ben ritrovati, c'è Sabino D'Alessandro in regia, ben trovato anche a lui e a tutti voi che ci potete già scrivere subito per comunicarmi come è iniziato questo vostro pomeriggio di lunedì 7 settembre 2026 al nostro consueto indirizzo di posta elettronica. Vi aspetto a diretta @radioinblu.it per comunicarci anche l'inizio, anche la ripresa di molte attività lavorative, ma vedo, anzi ho visto stamattina molte persone partire, perché molti appunto usano e sfruttano i primi periodi di settembre per andare in vacanza. Ne parleremo insieme subito per aprire le parole dell'estate. Red Hot Chili Peppers.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me.

prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce, con rispetto se fa.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarei voi politicamente,

detto in apertura, non mancano i classici nemmeno oggi, in questo inizio di settimana. Fabrizio De André con Don Raffaè, e vediamo quali sono i prossimi concerti, quelli di questa sera, di questo 7 settembre. Apriamo la nostra pagina dei live quotidiani con i Pooh, che saranno a Parma al Parco Ducale. Fiorella Mannoia invece vi attende a Caserta, alla Reggia, in Piazza Carlo di Borbone. Fabrizio Moro sarà a Sesto, in provincia di Cagliari, al Piazzale Campioni d'Italia. Continua la rassegna Roma Summer Fest, dove ci sarà anche Levante all'Auditorium Parco della Musica nella zona della Cavea. E continuiamo con l'appuntamento di Zen Circus. Loro saranno a Milano al Castello Sforzesco, mentre invece Michele Zarrillo vi aspetta a Taranto in Villa Peripato. Serena Brancale sarà protagonista questa sera a Verona al Teatro Romano. Continuiamo con la rassegna Teneramente. Qui ci spostiamo già alla giornata di domani, poi vedremo nel dettaglio domani ovviamente tutti gli altri live. Biagio Antonacci sarà a Gardone Riviera in provincia di Brescia all'Anfiteatro del Vittoriale, poi Francesco Renga a Uta in provincia di Cagliari all'Area Grandi Eventi Andrea Parodi. Tutto questo e molto altro naturalmente aggiunto anche le vostre segnalazioni, che sono ben accette anche oggi. Vi aspettiamo con i vostri live magari nella vostra località di villeggiatura. Continuate a scriverci a diretta @radioinblu.it. C'è Come Inside, il ritorno di Paul McCartney.

musica internazionale, basti pensare anche ai grandi ritorni di questo periodo, tra cui Rolling Stones, e c'è anche lui, Paul McCartney, con Come Inside, qui su In Blue 2000. Stiamo insieme fino alle 16, tra poco parleremo di piazze del pensiero.

ci vediamo a casa, le Dolce Nera qui su Blu 2000, le parole dell'estate. Allora, abbiamo parlato nelle puntate precedenti, facciamo una sorta di riassunto di quello che accade nelle nostre belle piazze italiane con i grandi festival culturali, si chiamano le piazze del pensiero e arricchiscono davvero questi luoghi di una collezione di eventi molto interessanti. Abbiamo parlato l'ultima volta del Festival della Mente a Sarzana, La Spezia, che parte, è già partito dal 4 e è finito proprio nella giornata di ieri, mentre invece ce ne sono altri ai nastri di partenza. Il prossimo 9 settembre fino al 13 ci sarà Festival Letteratura, la storica manifestazione dedicata ai libri e ai lettori che festeggia la sua edizione numero 30 e conferma la sua formula di festival diffuso. Parliamo della città di Mantova con oltre 330 appuntamenti, 340 ospiti internazionali. Il tema di quest'anno è divertimento culturale inteso come deviazione dei percorsi battuti per trovare nuove chiavi di lettura all'orizzonte di questo mondo e anche un confronto libero. Gli incontri che si concentrano su alcune urgenze cruciali tra cui identità e appartenenza, quindi l'esperienza di sentirsi stranieri magari in un mondo in cui i confini tradizionali, lo sappiamo, sfumano e si confondono. Altro tema, avere 30 anni oggi, c'è un'indagine generazionale sulla difficoltà e l'incapacità di immaginare il proprio futuro economico, sociale e ambientale. Ci sarà anche una sezione dedicata a tecnologia e mistero, i dubbi sulla potenza incontrollabile delle nuove tecnologie, si parla anche di intelligenza artificiale, numi tutelari per interpretare le dinamiche attuali, un festival che propone anche la rilettura di alcuni grandi classici del passato con Ippolito Nievo, Lovecraft come simboli di questa edizione. Se siete interessati e vi fate un giro a Mantova o siete già nel posto, www.festivalletteratura.it.

0: sulle note dei Roxy Music. Continua il nostro pomeriggio di lunedì e lo facciamo parlando della quinta edizione di un festival che è il Festival dell'Ecologia Integrale. Per parlarne con noi abbiamo il teologo Don Pietro Messa. Benvenuto Pietro, buon pomeriggio.
1: Grazie, ben trovati, il Signore vi dia pace.
0: Grazie Pietro, altrettanto ovviamente, è un piacere parlare con lei anche di questo festival che è giunto alla quinta edizione tra l'altro quest'anno.
1: Sì, è un lavoro che si compie da diversi anni nel convento dei Francescani di Amedia, in cui si educano soprattutto i ragazzi e i giovani alla custode del creato e al rispetto reciproco, in modo da saper vivere da fratelli e sorelle. Quest'anno il tema è quello della pace.
0: È importantissimo tema, ovviamente quanto di più attuale si possa avere, e tra l'altro lo diciamo che è un festival dell'ecologia integrale che capita anche nel centenario francescano.
1: Esatto, perché San Francesco bisogna essere obiettivi e anche onesti intellettualmente, non aveva in mente certamente l'ecologia, così come anche il dialogo interreligioso, l'ecumenismo, che sono tematiche moderne. Attribuire a San Francesco questi temi è un anacronismo, sarebbe come dire che scriveva le email a Santa Chiara. Ma noi, quando consideriamo la vita di una persona, come nel nostro caso San Francesco, è importante studiare anche gli effetti. Bene, un effetto della vicenda della spiritualità, del pensiero di San Francesco, della sua decisione di voler vivere la forma del Vangelo seguendo le orme di Gesù Cristo, è il fatto che lungo i secoli è diventato emblema della custodia del creato, ed è per questo che nel 1979 Papa Giovanni Paolo II l'ha dichiarato patrono dei cultori dell'ecologia.
0: Beh, fantastica questa cosa, anche perché ce lo rende ancora più vicino, no? E in qualche modo, visto che facciamo parte tutti del creato. Tra l'altro, questa nuova edizione si ispira notevolmente anche all'ultima enciclica di cui abbiamo parlato tutti, tra l'altro è stato uno dei libri più venduti, La Magnifica Humanitas di Papa Leone.
1: Eh sì, perché allora il discorso è questo, no? Che tutti quanti, almeno in gran parte, diciamo in modo onesto, in gran parte c'è il tema della pace. Ecco, normalmente e spesso quando si dice la pace si intende il desiderio, il voler essere lasciati in pace, il che non è dispiacevole, perché certamente un papà di famiglia vuole che la sua famiglia sia lasciata in pace, che i figli crescano, però questo è un pochino troppo poco, no? E altre volte invece quando si parla della pace, beh, come ha richiamato qualche volta il cardinale Pier Battista Pizzaballa, beh, lo si fa un po' da utopisti inconcludenti. Allora il Papa nella Magnifica Humanitas a un certo punto dice che è importantissimo passare da strutture di peccato a strutture di giustizia, cioè in poche parole le guerre che noi vediamo o i cambiamenti climatici sono causati da una serie di peccati personali quali si inanellano e formano delle catene di peccato. Quindi certamente

0: giusto scandalizzarsi delle guerre con i frutti di morte, ma sì, quelle guerre sono il risultato di strutture di peccato. Se si vuole veramente la pace, ma una pace duratura, che non è un'utopia, che non è un sogno, ma è una realtà, ecco, il Papa ci dice di passare da strutture di peccato a strutture di giustizia, il cui frutto è la pace e la vita buona. Ecco che il Festival dell'Ecologia Integrale, che ha come tema la pace e che si svolge qui ad Amelia, è proprio il desiderio di voler contribuire a queste strutture di giustizia, piccoli gesti che sostituiscono queste catene di peccato, di malvagità, i cui risultati sono le guerre con le morti, con veramente realtà di giustizia, con frutti di pace e di vita buona.
1: E voi avete arricchito questo programma letteralmente con tutti i contenuti che ci ha appena esposto dall'11 fino al 13 settembre. Ci saranno questi tre giorni che si terranno appunto ad Amelia, come ha detto, in provincia di Terni, nella bellissima Umbria, e tutto si tiene in un convento.
0: Sì, perché a un certo punto, ecco, una cosa importante di San Francesco è che lui ha avuto una posterità. Noi abbiamo dei santi anche recentissimi che sono molto masmediatici, e poi bisognerà vedere lungo il tempo, perché anche i santi hanno le loro mode, no? La santità di Dio è eterna, la modalità storica di vivere la santità è determinata da momenti culturali. Pensiamo a Simeone lo Stellita, che stava in cima a una colonna, e la canonizzazione di alcuni santi, anche questo è storicamente determinata. Ad esempio, oggi si è molto attenti alla canonizzazione di laici impegnati in modo adulto nella realtà politica, economica, sociale. Ecco, quindi a un certo punto è importante vedere la posterità. La grandezza di Francesco d'Assisi è che, morto 800 anni fa, ha avuto una posterità enorme a livello sia ad esempio di pensiero, pensiamo a tutta la teologia francescana, San Bonaventura, a livello artistico, a livello di letteratura, a livello di veramente strutture sociali, e quindi i conventi, compreso questo convento francescano di Amelia, che è una storia molto particolare, perché è stato fondato da dei frati che volevano un'osservanza molto rigorosa della regola francescana, e ribadivano l'importanza dell'uso povero delle cose per i frati, e nel frattempo dicevano che i mercanti devono avere l'uso per il bene comune. Sembra strano, ma i francescani che abitavano il convento di Amelia, così come altri, volendo vivere la povertà, divennero esperti del denaro e divennero, diciamo, in un certo senso i fondatori di quello che oggi si chiama l'etica economica, e quindi diedero il via all'uso del denaro per il bene comune.
1: Bellissimo, bellissimo anche il luogo dove c'è questo chiostro di San Francesco, che vale la pena di essere visitato e visto. Naturalmente poi tutti gli appuntamenti all'insegna della cultura, perché Pietro, vedo che si inizia proprio con la musica venerdì 11 settembre, e la musica può essere veicolo di pace, senza dubbio.
0: Ma certo, abbiamo visto qualche settimana fa, ad esempio, sempre organizzata e nello stesso contesto francescano a Firenze, un concerto in cui c'erano ad esempio cantanti e musicisti israeliani e palestinesi, cioè il fatto di essere uniti in questo modo, oppure anche il fatto che a un certo punto la musica è performativa, cioè nel senso non c'è solo un contenuto nelle parole, ma anche la melodia ecco, che forma proprio persone e anche una realtà di pace. Ad esempio, un campo da indagare, e speriamo di poterlo fare proprio qui al convento di Amelia prossimamente, è il nesso tra il gregoriano e la custodia del creato e della terra. È molto importante, perché nel gregoriano proprio c'è tutta una serie di messaggi, sia a livello di parole sia di melodia, che invita a custodire il creato.
1: Allora, c'è qualche appuntamento che ci vuole segnalare all'interno di questa, di questi tre giorni, che ci tiene particolarmente a far sapere ai nostri ascoltatori?
0: Ma allora, un appuntamento è domenica 13 alla mattina alle 8:30, ci sarà una passeggiata in cui si parte dal museo cittadino di Amelia, dove c'è la statua bronza di Germanico Giulio Cesare, quindi questa statua di questo, diciamo così, principe romano morto trentenne in un intrigo di potere ben raffigurato sulla sua corazza, in cui c'è Achille che disarciona Troilo in una lotta appunto di potere, di inganno, e poi lo uccide. Bene, una passeggiata che va dal Germanico custodito nel museo fino a San Francesco ricordato nel convento, cioè in poche parole il Germanico e San Francesco, una stessa domanda di eterna giovinezza che insita in ogni uomo, in ogni donna, di ogni cultura, religione e momento storico, due risposte diverse. E il Germanico, questo principe romano che vive in una lotta di potere in cui tutti ci siamo, si cerca di disarcionare l'altro nella logica mors tua vita mea, a San Francesco che non viene disarcionato, ma lui scende da cavallo per vivere nella misericordia, cioè nella vita nuova del Vangelo seguendo le orme di Gesù.
1: È il vero messaggio di cantare la vita in pratica, Don Pietro, giusto? Questo è la sintesi.
0: Infatti l'esito della vicenda di San Francesco è il cantico delle creature, cioè non è certamente dire questo mondo è una grande schifezza oppure l'uomo è una disgrazia, ma come ricorda Papa Leone XIV c'è una magnifica umanità che ha una peculiarità propria ribadita da San Francesco nel cantico delle creature poco tempo prima che lui morisse. La peculiarità propria che distingue l'uomo, la donna da tutte le creature e anche dagli animali è il perdono. Il perdono, ecco, questo è molto importante, perché oggi anche giustamente c'è questo fatto di avere custodia per il proprio cagnolino oppure per gli animali eccetera, ma l'uomo ha una marcia in più, è la capacità di perdonare, e il perdono è la via della pace. Questa è la peculiarità. Infatti San Francesco nel cantico delle creature dice: laudato sii Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore. Ecco la peculiarità dell'uomo. Il sole è bello e radiante, la luna e le stelle sono preziose, l'acqua è umile, utile, ecco, la madre terra nutre e sostenta, l'uomo perdona.
1: Don Pietro ha analizzato benissimo tutto quello che accadrà in queste giornate molto interessanti, quindi lo ricordiamo ancora una volta ad Amelia, al convento della Santissima Annunziata, il Festival dell'Ecologia Integrale, con un messaggio principale dall'11 al 13 settembre che è la pace. Quindi io la ringrazio per essere stato con noi e avercene parlato, e poi magari più avanti faremo anche un punto della situazione.
0: Grazie, il Signore dia pace a tutti gli ascoltatori, soprattutto quelli che si trovano nella tribolazione, gli ammalati, e l'augurio è di non perdere la speranza, tenere gli occhi sulla vita buona che è molto discreta ma efficace e alla fine alla vittoria finale.
1: Grazie Don Pietro Messa per essere stato con noi, alla prossima, buona giornata, grazie.
0: Saluti,
1: mille.
0: Saluti.
1: Noi continuiamo il nostro magazine in Blu 2000, vi ricordo che c'è sempre lui, Sabino D'Alessandro, in regia, continuiamo ovviamente con la musica, lo facciamo anche con le canzoni del passato, non soltanto quelle attuali, ad esempio un grande protagonista della scena internazionale che abbiamo visto anche recentemente live durante i mondiali di calcio. Parliamo di Robbie Williams, lui con la sua Let Me Entertain You.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È una delle canzoni senza dubbio di quest'estate, bellissime le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. A un passo anche dalla seconda ora, a un passo anche dalle news con la nostra redazione, restate con noi. Ovviamente nella seconda ora avremo le anticipazioni, come sapete, delle classifiche del weekend, che sono le classifiche dell'estate ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15. Quindi oggi scopriremo l'anno in cui torneremo indietro nel tempo per riscoprire grandi successi italiani e internazionali di un'estate fa, o molto tempo fa direi, visto l'anno. Ne parliamo nella prossima ora. Intanto c'è Vasco con Gli spari sopra.

0: pomeriggio da tiracchile Dolfini la CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali, si tratta delle chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz, attaccato poi da Mosca, che festeggia il risultato del voto sassone. La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev. Il presidente americano dovrebbe sentire al telefono il presidente russo e quello Putin e quello ucraino Zelensky.
1: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Folla a Belgrado, dove si sono svolti i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante in Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia dei criminali di guerra è un reato penale. In 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano.
2: Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,07%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dell'estate con Max Occhiato.
1: Inauguriamo questa seconda ora delle parole con le anticipazioni delle classifiche dell'estate che vanno in onda, come sapete, tutti i weekend dalle 14 alle 15 e ritorniamo indietro nel tempo con l'anticipazione della top 10 della classifica estiva del 1995, quindi un bel po' di tempo fa. Quelli che hanno vissuto gli anni 90 se le ricordano tutte queste canzoni, che comunque sono diventate dei tormentoni e rimangono ancora oggi nella storia della musica, come ad esempio il fondo di questa classifica occupato, quindi lo ascolteremo oggi in anteprima, da Shaggy con una storica canzone del passato, quindi di quell'anno, scritto dallo stesso protagonista, intitolato Boombastic, singolo che è diventato anche la canzone in assoluto più popolare del cantautore giamaicano. Raggiunse le prime posizioni delle classifiche mondiali anche a seguito dell'uso per un noto spot pubblicitario. Boombastic ha consacrato il successo di Shaggy in tutta Europa, in particolare nel nostro paese, dove è arrivato appunto anche alla prima posizione di questa classifica estiva. E analizzando la parola, anche molto particolare, boombastic non è un neologismo, ma deriva da bombastic, che significa pomposo, ampolloso, già usato in inglese dal 1660, quindi voglio dire dalla notte dei tempi. Verso la fine del XX secolo, boombastic, influenzata da boom nel senso onomatopeico di piacevole, ma anche nel senso insomma di qualcosa di sovversivo, viene a significare eccellente, specie in riferimento alla musica jazz, di cui si parla anche in questo singolo. E quindi estate 1995 c'era anche Shaggy in top 10, Boombastic.

Bombastic direttamente dalla classifica estiva di grande successo in Italia con tantissimi successi internazionali, era il 1995. Vedevo che annuiva anche il nostro Lorenzo Sada, che è appena arrivato in regia, perché lui li ha vissuti proprio quei periodi, quindi se li ricorda benissimo anche queste belle canzoni. Come ve le ricordate anche voi, a giudicare dei vostri messaggi, grazie. Poi faremo anche un giro di saluti in merito e parliamo di un'altra grandissima canzone di un personaggio indimenticabile che è tornato alla ribalta, se mai ce ne fosse bisogno, grazie al biopic Michael. Parliamo del grande Michael Jackson, You Are Not Alone, canzone che insomma fu apprezzata fin da subito dalla critica e dal pubblico, ricevette diverse nomination tra le quali 2 Grammy Awards e anche gli American Music Awards, video musicale poi entrato nella storia anch'esso, con l'allora moglie Lisa Marie Presley. Dal lato commerciale la canzone ha avuto un importante successo perché detiene il primato nel Guinness World Record come la prima canzone in quasi 35 anni di storia della Billboard 800 ad aver esordito direttamente in prima posizione. Successivamente poi fu certificata anche disco di platino, ebbe successo anche in tutti gli altri principali mercati musicali del mondo. E come nella storia vuole di Michael, in molte delle sue canzoni pop, anche R&B, c'è molto amore, tematica principale, ma anche l'isolamento, perché insomma una canzone che fu scritta da R. Kelly in risposta alla perdita di persone a lui molto care. You Are Not Alone era l'estate del 1995.

Inizio di settimana in queste due ore delle parole dell'estate, anche con Justin Bieber, la sua Daisies. Vi ricordiamo anche di scaricare la nostra app Play 2000 per portarci davvero dappertutto e anche visitare il nostro sito. Andate, cliccate su play2000.it per scaricare tutti i vostri contenuti, non solo della radio ma anche della TV di TV 2000. Allora, un saluto lo mandiamo a Marzia, buon pomeriggio, ci auguro buon pomeriggio anche lei, grazie. E poi Luca, io pensavo che i puzzle non li facesse più nessuno, ci vuole tanto tempo, tanta pazienza, io li adoravo, ad esempio un bel po' che non ne faccio uno, però lui si sta rilassando con un puzzle mentre ci ascolta, quindi grazie Luca per aver diciamo posto in primo piano nuovamente il passatempo del puzzle, che è molto affascinante anche insomma di logica, molto impegnativo in qualche modo, però anche rilassante, proprio vero. Come potrebbe essere rilassante e bello riascoltare magari attraverso un documentario la musica di George Michael. È uscito il trailer di un film concerto dal titolo The Fate Tour, che uscirà il 6 novembre prossimo, ed è un film tanto atteso dai fan di George Michael, realizzato a partire da pellicole 35 millimetri ritrovate con immagini proprio inedite, audio mai ascoltati prima, girati durante la sua esibizione del 1988 all'interno di una delle tappe del suo storico Fate Tour. Sapientemente restaurato, rimasterizzato, ritroviamo un George Michael all'apice della sua creatività e della sua fama. Il film trasforma davvero questo momento iconico della cultura musicale in una spettacolare esperienza cinematografica, quindi siamo tutti curiosi di poterlo vedere il 6 novembre prossimo al cinema, con protagonista l'indimenticato George Michael. Continuiamo in musica, c'è una novità, si intitola Twiggy di Remy Wolf. Twiggy.

Siamo un passo dalla novità di questa settimana per quanto riguarda il disco in blu 2000, ovviamente, che ci accompagnerà per diversi giorni. Era Nina Zilli con Giuliano Palma e adesso la musica dance, quella che ci fa scatenare, di Harry Styles.

0: Estate in Blu 2000. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Ed è in preordine un disco nuovo, questo di Leon Bridges, e sono già disponibili tra l'altro su tutte le piattaforme digitali 4 nuovi brani che vanno a comporre poi l'album nuovo di inediti che uscirà il 25 settembre prossimo dal titolo Happiness Anytime. Tra questi anche Talk It Over appena ascoltata, e diciamo che insomma lui mette al centro temi fondamentali anche in questo album Happiness Anytime, come movimento, danza e gioia, e ce ne siamo accorti ascoltando questa novità disco numero 2000 per tutta la settimana. Allora parliamo ovviamente anche di artisti italiani, perché torna a 40 anni dalla sua uscita in una nuova edizione uno degli album più iconici e amati di Zucchero Sugar Fornaciari, ovvero Rispetto. Quindi si celebra l'uscita di questo disco pubblicato originariamente nel 1986, il 2 ottobre esce questa riedizione in versione studio original master in vinile in edizione limitata e numerata in Rispetto. Zucchero, lo sappiamo, fonde blues, soul, R&B, pop, e dà forma a questo suono personale e immediatamente riconoscibile, come del resto tutte le canzoni della sua straordinaria carriera. E questa nuova edizione fa parte della serie studio original master che è nata l'idea della Universal Music, dedicata agli album iconici, quelli che hanno fatto praticamente la storia della musica italiana. Si tratta di un'edizione in sole 1000 copie numerate, quindi vale la pena affrettarsi anche a recuperarla, realizzata con accurato lavoro di rimasterizzazione, veramente fondamentale in questo caso quando si vogliono recuperare dei pezzi di storia musicale.

Una fuga musicale verso Los Angeles, il titolo della nuova di Blanco. Fuga musicale, no, fuga d'estate in Puglia per qualche giorno di mare ancora per la nostra amica Giulia, che ci ha scritto diretta a radioinblu.it, anche perché insomma lei non ha fatto le vacanze prima e quindi le sta facendo in questa settimana, quindi grazie alla nostra amica che ci ha scritto. E continuate a farlo anche voi, diretta a radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. E poi ci sono le estati che si discostano un po' dai brani ritmati, in questo caso ritorniamo al 1981, distante diciamo dai ritmi di Abbronzatissima o Tintarella di Luna. Parliamo di una canzone estiva di Franco Battiato che si intitola Summer on a Solitary Bridge, che ovviamente pensa all'estate sì come una fuga, ma non si canta il casso degli stabilimenti balneari, quindi neanche il giocajouè di famosa memoria, ma la contemplazione solitaria di una spiaggia deserta, il silenzio, l'immaginazione, e lentamente diciamo prende il volo sulle ali di un gabbiano. La poetica di Franco Battiato qui all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, Le parole dell'estate. Vi ricordo che poi la seconda parte arriverà dopo le 16, dopo il notiziario, con Marco Parce e tutti i contenuti delle parole di Inblu 2000. Ecco qua, Franco Battiato.

Marcone, quasi alla fine del nostro appuntamento 1982, Tears for Fears con Mad World. Parliamo di Eros Ramazzotti, che è stato operato, come sapete, alle corde vocali, altro piccolo inghippo per uno dei cantanti della scena italiana. Stop al tour, ha aggiornato anche i fan sul suo stato di salute post operazione e ha riprogrammato sostanzialmente le date dei concerti in America, Canada e America Latina. Poi vi aggiorneremo ovviamente su nuove date e nuovi sviluppi. Eros è il protagonista dell'ultima canzone insieme di queste due ore, grazie a Lorenzo Sada in regia, anche a Sabino Alessandro per la prima ora. Vi invito a rimanere con noi anche per l'ascolto del GR tra poco, e noi ritorniamo domani puntuali alle 14 con Le parole dell'estate.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000, news.
3: Buon pomeriggio da Pierachille Dolfini. La CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra della FD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali, si tratta della chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz. Attesa a Genazzano, dove alle 18 Papa Leone celebra una messa nel santuario della Madonna del Buon Consiglio alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, un luogo al quale il pontefice è da sempre legato.
4: Papa Leone torna oggi in uno dei luoghi del cuore, il santuario della Madre del Buon Consiglio. A Genazzano, paesino laziale illuminato nuovamente dalla presenza del pontefice, tutti attendono la seconda visita di Leone, che ha mostrato una predilezione speciale per il luogo di culto legato agli agostiniani che dal 1356 ne hanno la custodia. Il pontefice molte volte ha sostato in preghiera davanti all'icona miracolosa della Vergine, che secondo la tradizione sarebbe arrivata da Scutari in Albania. Da studente, priore dell'ordine degli agostiniani, vescovo, cardinale, infine da papa. Quella del 2025 fu una visita assolutamente imprevista che colse di sorpresa gli abitanti. Oggi ad accoglierlo ci saranno migliaia di persone alle 17:30, l'inaugurazione di un dipinto che lo ritrae in preghiera e poi la messa alle 18 alla vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria. Più di un anno fa l'atto di affidamento di un pontificato ai primi passi, oggi la conferma della Compagnia della Madonna nel suo magistero. Cristiana Caricato, linea allo studio.
3: Una mail inviata da una consigliera comunale allertava al comune di Cramontana che il Costellazione era a rischio incendio. La consigliera 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare luce su ciò che è accaduto, noi familiari vogliamo sapere la verità, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara morta nel rogo di Capodanno. Si indaga per far luce sull'omicidio suicidio della scorsa settimana su un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Oggi le autopsie disposte dalla Procura di Firenze sui corpi di Lorenzo e dell'ex compagno Federico.
5: Per accertare modalità e movente dell'omicidio suicidio del cavalcavia sulla 1 che ha scosso Firenze e tutta Italia, la Procura fiorentina ha deciso vengano eseguite oggi le autopsie sui cadaveri della 45enne Lorena Isceri e del suo assassino, l'ex compagno 36enne della donna, Federico Vella. Dai rilievi medico-legali odierni, da ulteriori indagini sulle ultime ore che hanno preceduto il delitto, gli investigatori intendono appurare la possibile premeditazione del gesto dell'uomo che giovedì scorso ha rapito e poi scaraventato giù da un viadotto autostradale Lorena per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Intanto cresce la mobilitazione sociale e politica dopo l'ennesimo brutale femminicidio. Ieri sera sotto la casa della famiglia di Lorena Isceri a Firenze si sono radunate circa 2000 persone, con loro anche alcune prime cittadine di vari comuni italiani guidate dalla sindaca di Firenze Sara Funaro. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
7: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Ultima settimana di vacanza prima della scuola in gran parte d'Italia, che non voglio fare il guastafeste, ma qualcuno doveva pur dirlo. Ancora qualche giorno insieme anche qui nel pomeriggio di In Blu 2000, recuperando temi, voci, ospiti, personaggi che ci avevano fatto riflettere nella stagione passata. Poi di spunti di tecnologia ce ne sono sempre tanti, per carità. Oggi, per dire, 5 anni fa El Salvador diventava ufficialmente il primo paese al mondo ad adottare il Bitcoin come valuta di corso legale insieme al dollaro degli Stati Uniti. Un esperimento economico, un esperimento finanziario anche senza precedenti, che poi quando si parla di questi temi c'è sempre qualcuno che rimpiange, no, di non aver investito 10 euro nei Bitcoin qualche anno fa. Oggi avrei un'isola ai Caraibi, un elicottero per spostarmi. Benvenuti nell'universo magico delle criptovalute, quel luogo teorico dove la matematica incontra la finanza e anche la credulità umana. Perché facciamo un passo indietro: da dove nasce questa idea dei soldi elettronici? In origine non c'era l'avidità, era più che altro una visione proprio filosofica. L'idea di fondo semplice, no? Perché dobbiamo affidare il controllo dei nostri soldi a una banca centrale, a un governo, a un intermediario qualunque che decide quanto possa valere la nostra valuta, quanto costa scambiarla? E dopo una crisi finanziaria globale, cos'era, 2008, che aveva fatto tremare proprio il pianeta, nasceva Bitcoin, con l'obiettivo dichiarato di una moneta decentralizzata basata su un registro digitale che non si poteva modificare in nessun modo matematicamente, no? La famosa blockchain, gestita dalla comunità e non da un politico con la giacca e la cravatta. Sulla carta, libertà pura, trasparenza assoluta, zero commissioni di intermediazione. Poi però la teoria ha incontrato la realtà, dove la realtà è la natura umana. I mercati hanno scoperto che questi gettoni digitali oscillavano di valore, montagne russe proprio, e da un esperimento monetario le cripto si sono trasformate per milioni di persone in un biglietto della lotteria. Chi è arrivato per primo davvero si è comprato l'attico a Dubai, no? Ma per ogni nuovo miliardario che si mostrava sui social c'erano migliaia di piccoli risparmiatori che avevano perso tutto: soldi volatilizzati, truffe mascherate da investimenti imperdibili, piattaforme svanite nel niente da oggi a domani, fake news con la faccia di personaggi famosi, no? Che promettevano di raddoppiare lo stipendio in 3 giorni. Quello che non vogliono farvi sapere, spoiler, non regala niente nessuno, ma questo da sempre, tantomeno su internet. Eppure c'è chi ha deciso di fare il salto definitivo, trasformare questa montagna russa in moneta di Stato. Quindi settembre 2021 il presidente di El Salvador ha fatto la storia rendendo il Bitcoin moneta legale. Un esperimento audace, quasi fantascienza, insomma, uno Stato che adotta una valuta digitale volatile per attirare investimenti esteri e aiutare i cittadini che vivono all'estero a mandare i soldi a casa senza pagare le commissioni delle banche, no? Com'è andata? Perché dici, questo poi è quello che conta. Luci e ombre. Da un lato sicuramente ha portato visibilità e turismo legato proprio al settore tecnologico. D'altra parte però la popolazione locale ha continuato a fidarsi dei vecchi soldi cash, costringendo nel tempo le autorità di El Salvador a ridimensionare questo entusiasmo. Poi se lo chiedi in giro molti pensano che mezzo mondo, capito, è diventato cripto. In realtà l'unico altro stato ad aver fatto un tentativo simile è stata la Repubblica Centrafricana nel 2022, cioè Bitcoin moneta legale. Poi hanno fatto marcia indietro poco tempo dopo di fronte a problemi strutturali tipo scarsa copertura della rete internet nel paese. Molte altre nazioni, la Svizzera, alcuni Emirati, sostengono la tecnologia, la regolamentano, magari l'accettano per pagare le tasse locali, ma senza mai, come dire, nominarla moneta legale ufficiale. Perché in fondo il mondo delle monete elettroniche è questo: un affascinante cantiere aperto fra tecnologia e finanza, tecnologia rivoluzionaria e finanza selvaggia. Un posto dove la promessa di un futuro senza banche si scontra ogni giorno con la necessità di proteggere le persone da chi vende solo illusioni digitali, no? Quello che a Roma chiamiamo fuffa, così per capirci. Perché poi è il tipo di argomento che sembra un po' magia, insomma, qualcuno l'ha fatto, però io non ci capisco bene e ecco che la fregatura è dietro l'angolo. Ride sotto i baffi anche Francesco Filippi in regia. Le parole dell'estate. Siamo pronti a partire.

0: C'è anche Olivia Dean nel pomeriggio di In Blue 2000, uno degli ultimi lunedì d'estate questo, dove noi torniamo ancora più indietro con i ricordi fino alla stagione passata per recuperare quegli ospiti che erano passati di qua quando c'era ancora, come dire, il fresco, no? Mettiamola così. La scorsa primavera, per dire, parlavamo con Mario Biondi del suo disco appena uscito, Prova d'autore il titolo, ma eravamo partiti da quel Bruce Springsteen che storicamente è uno che, diciamo, non le manda a dire, ecco. Il tema era se gli artisti debbano o meno schierarsi politicamente, perché pure Mario Biondi, per dire, ha annullato dei concerti in programma in zone calde del mondo, insomma in Russia. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Era un misto, ovviamente, non voglio mettermi delle medaglie che non,
0: no, non però non l'hai sbagliato.
2: C'era una questione di sicurezza e c'era anche una questione anche umana, no? Cioè, io vado a fare i concerti in Russia mentre fondamentalmente i russi stanno bombardando gli ucraini, e lì poi ancora era un po' all'inizio, non sapevi neanche esattamente se, cioè,
0: come si
2: sbaglia,
0: andato,
2: chi ha ragione, certo. Ma anche se poi, al momento in cui usi la violenza, sappiamo, è notorio, insomma, hai già sbagliato. Ma io non so, non sono molto allineato sul discorso politico in generale, cioè nel senso, cerco di stare un po' alla larga da questi discorsi, anche perché un po' come ha detto anche il grandissimo Zucchero Fornaciari, poi alla fine bisogna essere uniti per la parte umanitaria, i musicisti, la musica deve essere unita per la parte umanitaria, mentre per quanto riguarda la politica, oggettivamente quello che i cantanti o i musicisti hanno detto per la politica, sì, belle parole, bei discorsi, ma poi non hanno mai cambiato granché.
0: Sì, beh, guarda anche quello che è successo con le elezioni americane, dopo che tanti si erano schierati apertamente contro, invece poi la storia è andata come sappiamo. Siamo qui per celebrare un disco nuovo che è sempre una bella festa, no? A maggior ragione
2: assolutamente
0: di quando di quel disco sei cantante sicuramente, ma anche autore, compositore, arrangiatore, produttore, cioè diciamo che un po' di esperienza sul campo l'hai acquisita, mettiamola così, no?
2: Sì, direi di sì, e ho cercato negli anni di raccogliere il mio percorso, questi momenti, questa vita anche, e li ho raccolti a tal punto che, insomma, ci ho messo 25 anni a mettere insieme 20 brani. Poi non è esattamente così, naturalmente, insomma, chi fa la mia professione sa bene che prendi un brano, lo inizi a elaborare, ci lavori un po', poi lo accantoni.
0: Certo.
2: Molto spesso poi magari è lui stesso che ti richiama, il brano, sì, è lui che ti svegli la mattina e senti una roba che ti suona in testa e dici, ma questa roba qua io l'avevo già, ma quando? E allora vai a scavare, vai a sentire e dici, ma cacchio, il pezzo, adesso ho capito qual era.
0: Immagino che tu abbia un cassetto pieno di cose, allora, a questo punto.
2: Il baule dei pirati. Sì. Praticamente.
0: No, anche perché poi diciamo che è un po' come se fossero tutti mestieri diversi, no? Il cantare, il produrre, lo scrivere, qua invece diventi il deus ex machina, capito?
2: Sì, un po' un attimo di fanatismo, ogni tanto un po' di autoreferenzialità mi ci vuole, perché sennò tendo sempre un po' all'umiltà, questa cosa.
0: Questo, no? Basso profilo, certo.
2: Sì, low profile sempre, no? Che è un po' la cifra del mio modo di vivere, di pensare. Però in questo caso ho detto, è una cosa che devo fare col tempo, con molta calma. Perché non mettermi lì e fare il più possibile, visto che poi deve rispecchiare questi miei attimi, queste sfaccettature da prisma del mio carattere, ovviamente poi da solo nel senso che ci sono tanti collaboratori all'interno di questo progetto, ci sono molti musicisti che hanno assolutamente messo una zampa felice nel progetto.
0: Cominciamo ad ascoltarlo questo disco, perché la cosa bella è che l'album è fuori, no? Prova del fatto che di musica non se ne ha mai abbastanza. Prova d'autore è il titolo, e tutto è cominciato, correggimi se sbaglio, da Cielo Stellato, che è stata forse una delle primissime cose che hai deciso, no, di mettere come capofila, insomma, di questa.
2: Assolutamente sì, è stata l'ispiratrice, diciamo, la canzone che ha dato il via al mettere in opera molte altre canzoni da cassetto.
3: Beh, ma il disco sarebbe uscito anche a prescindere dal risultato del Sanremo, no? Perché questa era una di quelle canzoni che Mario aveva presentato sì, sì. Per il festival.
2: Sì, no? Beh, diciamo che ero già in coda alla produzione verso dicembre, gennaio, forse prima. Sì, no?
3: Era tutto
2: poi,
3: pronto.
2: Poi è ovvio che abbiamo pensato a Sanremo, perché magari Sanremo avrebbe potuto darci una spintarella in più a livello promozionale. No? Del resto, se fai un progetto vuoi che tanti lo sentano, certo. Tanti possono decidere se è una cosa che, nella quale si possono rispecchiare o meno, anche perché ormai parlare di ingressi economici non se ne parla più, cioè, ormai la musica su quel punto di vista lì è diventata veramente una missione d'amore. E quindi ho voluto dimostrare tutto il mio amore mettendo 20 brani, quindi
3: sì,
2: spendendo tanta passione e tanto lavoro.
3: Adesso ne parliamo. E tutto è partito, sarebbe stata una bella ciliegina sulla torta, ma noi va bene così, ci accontentiamo anche della copertina coloratissima e di tutta la musica che c'è dentro. Nel pomeriggio di In Blu 2000, Mario Biondi, Cielo Stellato.

0: Cielo stellato, Mario Biondi nel pomeriggio di In Blue 2000. La prova del piede funziona sempre, eh? Cioè quando ascolti la canzone per la prima volta e ti ritrovi lì, capito, che muovi la testa, ma te, cioè, mi sembra...
1: Ci pensavo prima che ovviamente mentre ero in attesa ascoltavo la tua programmazione e battevo il piede per terra e poi mi sono catapultato per un attimo nelle radio quando trasmettevo io negli anni 80 e non lo potevi fare perché se lo facevi rischiavi di far saltare la puntina,
2: puntina. No? Certo.
1: O ti cascava una parete di compensato in testa, dipende insomma dalle strutture.
0: No, perché poi questo è bello, cioè noi adesso abbiamo contato a spanne diciamo 20 anni da This Is What You Are, ma in realtà sì, c'è tutto un prima, pure questa, no? C'è una componente di tu puoi essere bravo, studiare, investire, ma poi c'è quella componente di imprevedibilità. Cioè, sì, è vero che This Is What You Are era una cosa pensata tipo per il Giappone, una cosa che tra l'altro durava tipo 7 sì, minuti, una durata incredibile. Sì, sì. Oggi sarebbe impensabile una canzone del genere.
1: The Dark Side of the Moon.
0: Esatto. Poi intercettata
1: gig in the sky.
0: Esatto, da una radio inglese e poi da lì è arrivata in Italia con questo rinterzo incredibile. Cioè, voglio dire che...
1: Sì, sì, quando dici bah, nella vita ci vuole fortuna, ecco, vuol dire. No, ma lì avevamo pensato quel brano con un progetto chiamato WASB che doveva entrare in quel circuito che era la dance giapponese, no?
0: Tipo un po' elegante, certo.
1: Tipo pizzicato five, queste cose un po' che andavano forte in quegli anni lì.
0: Che citazioni, ragazzi.
1: Sì. e noi speravamo insomma di entrare in quel circuito e già ci saremmo accontentati, magari di vendere, che so, 2000-3000 copie in Giappone, insomma, avremmo fatto un po' di CIA e sicuramente un po' di curriculum. E invece sì, la canzone ha preso la via dalle UK e è andata a finire in mano a Norman Jay e da lì poi arriva Gianni Sponti, che è un altro DJ italiano di Roma, che mi comincia a mandare degli screenshot della pagina del computer dove mi dice: guarda, sei in classifica sulla BBC One. Faccio: ma dai,
0: ma figurati,
1: ci smetti, ma dai, ma che... Oh, davvero, c'è stai, stai al 34esimo. E poi insomma dal 34esimo siamo volati fino al primo posto e poi proposte, richieste e ritorno in Italia grazie alle radio nazionali nel 2004 e da lì poi l'uscita nel 2006 di Handful of Soul, che conteneva questa versione di This Is What You Are suonata finalmente con un parterre di musicisti eccezionali che sono gli Hi-Fi Quintet. E poi da lì è tutta storia, cioè 50 paesi nel mondo,
0: certo,
1: dischi all'epoca, ancora si
0: quando si vendeva
1: qualche copia, abbiamo fatto qualche disco di platino vero, adesso speriamo in un disco di platano.
0: Sì. No, fa sorridere perché già l'idea del disco oggi è quasi romantica, tu l'hai fatto, sì, 20 canzoni, capito? Cioè, però è una tavolozza ampia perché intanto è bello perdersi, no? Avendo a disposizione un pochino di tempo, con un pochino d'attenzione si colgono un sacco di riferimenti, c'è una canzone scritta per Renato Zero, per esempio, sì, no? Ci sono riferimenti musicali anche a quell'Italia, mi viene in mente lo Studio 1, insomma, di quando la televisione era in bianco e nero, cioè un bel mondo da esplorare, ma anche a livello proprio di temi, no? Si parla di amore sicuramente, di famiglia, c'è cioè una dedica bellissima ai tuoi figli, ma pure di tecnologia, che noi siamo un po' appassionati, sì, no? Che pure è un argomento dove il punto di vista di un genitore è interessante, diciamo che con 10 figli le hai vissute diverse di epoche della modernità, no, tecnologica.
1: Sì, sì, sì. Sono partito quando ancora c'erano i GSM e siamo arrivati a oggi con gli smartphone.
0: C'è da avere paura di questo mondo perché la cosa che si dice è che ormai, no, è un nuovo linguaggio e siete voi vecchi che non lo capite. Però non lo so.
1: Io credo che ci sia sempre stata un po' questa diatriba, questa dicotomia fra i giovani e i
0: non giovani. Dai tempi dei greci, no? Da Aristotele, insomma.
1: Non c'è niente di nuovo e non credo ci sia niente di nuovo neanche nella pericolosità delle cose, perché quando ero piccolo io era pericoloso il televisore.
0: Certo.
1: Cioè, mio padre non mi permetteva di guardare la televisione più di tot, anche oggi faccio uguale anch'io con i miei, attenzione. Però voglio dire, ora magari ogni tanto te lo dimentichi acceso il televisore, nessuno se lo calcola, ma quando ero ragazzino io bisogna spegnere,
0: certo.
1: A un certo punto fine, non esiste, il televisore era una scatola anche pericolosa perché poteva trasmettere dei messaggi sovversivi,
0: certo.
1: Faceva delle cose.
0: No, però mi piace pensare che da quella forzatura, no, di doversi inventare altro sia nata poi anche, che ne so, la passione per la musica, no? Cioè una volta si sentiva da ogni cantina una batteria stonata, un cantante,
1: certo,
0: stonato,
1: sì.
0: Cioè, cose che...
1: Ma io credo che ci siano in un'altra forma, assolutamente. Io ora ultimamente sono stato interpellato per salvaguardare i musicisti dalla
0: intelligenza artificiale,
1: sì,
0: certo.
1: Perché ovviamente l'intelligenza artificiale sta sopperendo a molte cose e che vuoi fare? Cioè quello dice, ma sai, mi servirebbe un arrangiamento di archi per questo brano, ma che tonalità è? Sol maggiore, ah ok, sol maggiore,
0: boom.
1: Fammi sentire, poi aspetta, programmi, track, un quarto d'ora e gli mandi gli stems anche, quindi le parti separate anche di queste robe qua. E naturalmente questo è un problema, ma mi ricordo che quando cominciavano ad uscire i synth e poi dopo i sequencer e poi i primi computer di annotazione musicale che io comprai, no? L'Atari, STFM,
0: certo.
1: Ce l'ho ancora a casa, io mi ricordo feci un sacco di cambiali perché costava 1.200.000 lire.
0: Mamma mia.
1: Ho fatto cambiali a non fine 50.000 lire di cambiale al mese, mi svenavo.
0: Un investimento, è una passione.
1: Però
0: questa.
1: Anche all'epoca tutti, oh, cos'è sta roba? No,
0: stiamo cancellando.
1: È una cosa registrata, non si fa, non va bene, poi perché i musicisti, sì, vabbè. Cioè,
0: mi sei un possibilista, insomma, ok.
1: Ma purtroppo è così, cioè, va avanti la tecnologia e automaticamente succedono delle cose che poi creano, a mio parere, spazi di sviluppo per molti artisti da un'altra parte rispetto a quella che si aspettavano prima.
0: Vabbè, cioè, è come quando è arrivata l'automobile e è scomparso il mestiere del maniscalco. Nessuno aveva bisogno più di ferrare un cavallo, ma c'è stato un indotto che si è spostato da un'altra parte. Riflettevo anche, no? Parlavamo prima del tuo atteggiamento da basso profilo, cioè prova d'autore, e lo sto leggendo adesso e mi viene in mente che sia anche proprio, vabbè, provo, insomma, non è detto che sia...
1: No, quella è un po' più megalomania la mia, no? Non è proprio una prova d'autore, proprio esattamente quello che ho pensato è mi metto in gioco e lo faccio al massimo delle mie potenzialità, anche perché poi io sono un autore e un compositore e non con le normative degli anni 80, ma cioè degli anni 90, scusa, ma con quelle degli anni 70 e degli anni 80, nelle quali dovevi fare l'esame per scrivere
0: le canzoni alla SIA,
1: per fare composizione, per fare scrittura autoriale, dovevi fare l'esame, andare là e provare che avevi le capacità di farlo. Oggi è improbabile, oggi mandi il bollettino alla SIA e ti scrivi.
0: È tutto automatico, sì, è anche questo, però racconta di un mestiere di qualche anno, diciamo, di esperienza sulle spalle. Tra l'altro si dice il primo disco cantato in italiano, e come disco sì, ma chi ti segue dal vivo, voglio dire, ti ha già ascoltato cantare cose in italiano, insomma non è questa proprio una novità. Tra l'altro quanto c'è di differente anche nella facilità con cui si canta? Si dice che l'italiano sia un pochino più complicato, no? Le parole tronche, il fatto che l'inglese sia un pochino più semplice forse come ritmica.
1: Ma io ho sempre sostenuto che noi italiani siamo i peggiori detrattori di noi stessi. Ma lo facciamo spesso, no? Con la musica estera è sempre più bella della nostra, ma forse un po' lo fanno anche gli altri, no? Perché quando vai in America ti dicono tutti, oh, la musica italiana, che bella la musica italiana, oh, noi qua in America facciamo sempre queste cose qua, un po' così.
0: L'erba del vicino. Certo.
1: Sì, l'erba del vicino è sempre più buona, no, è sempre più verde, scusa, scherzavo. Sì. Quindi non trovo tutta questa, ci sono delle differenze assolutamente di colore, perché naturalmente, ben sai, sono delle vocali, delle sonorità di vocali che hanno totalmente un'altra coloritura rispetto all'italiano, ma se presti attenzione e lavori in una certa maniera, ma la verità è che poi dopo 40 anni che fai sta roba qua ti viene anche un po'
0: naturale.
1: E molti di questi brani, beh, io li ho fatti ascoltare ad alcuni miei amici addetti ai lavori, mi hanno detto: cavoli, sembra di sentire comunque un lavoro in inglese, cioè sei riuscito a renderlo piuttosto fluido in maniera tale da non essere troppo prettamente italiano. Ma io non credo, perché voglio dire,
0: sì, ho fatto
1: Battisti,
0: il mio
1: con Mogol, insomma, facevano delle cose strepitose, ma tantissimi altri autori e cantautori italiani hanno fatto cose meravigliose con la lingua italiana. Baglioni, Fossati,
0: cioè, certo,
1: mamma mia, che era Pino, lo stesso Pino Daniele, sì. Zucchero.
0: E dicevamo infatti dei riferimenti, ascoltate il disco che è già fuori, perché ci sono tutte queste cose qui filtrate dalla sensibilità poi di Mario Biondi. In chiusura, ovviamente, la dimensione dal vivo, cioè, che te lo dica, quanto dura un set tuo adesso? Cioè, meno di 2 ore, prima di 2 ore te non puoi andare via, proprio 2 ore e mezza, quant'è?
1: Sì, non mi sono ancora fatto colpire dalla sindrome da Baglioni o da Zero, che con loro, vedi, loro fanno 4 ore.
0: Con certi fiumi, sì.
1: Sì. No, ma anche perché secondo me io non ce la farei, sono di un'altra generazione, loro sono la generazione quella di ferro, no? Un po' la precedente alla mia, e hanno qualcosa in più a livello proprio organico nel fisico, secondo me, non lo so, io dopo 2 ore, 2 ore e mezza devo andare a letto, cioè non lo so, devo riposarmi, un'altra tempra. No, sto intorno alle 2 ore più o meno, non inserirò tutti i brani di questo progetto, ne inserirò 3, 2, 4, ora sono in fase lavorativa, anche perché concettualmente devo capire quello che dal vivo ci viene bene di natura, capisci? Senza strutturarlo troppo, perché voglio che sia naturale.
0: I musicisti che ti seguono ormai la sanno a memoria, ecco, l'atmosfera che è alla Mario Biondi. Fammelo un po' più alla Mario Biondi, bam.
1: Ma sì, diciamo che ormai siamo insieme con questo team da 12 anni e ci cominciamo a, sai, c'era un cavetto negli anni 90, si chiamava cavo MIDI, che praticamente faceva la connessione fra una macchina e l'altra. Ecco, noi ormai siamo in wireless, cioè, certe volte manco ci parliamo, io mi giro la testa e Max Greco, per esempio, mi guarda e fa: ok, cambiamo brano, e parla con gli altri, cambiamo brano, e io non ho detto niente, però lui ha già capito,
0: l'autore di cui sopra. No, in chiusura, l'ultima cosa che voglio chiederti: quella bellissima immagine di copertina, un autoritratto un po' da lì, dipingi, sì, pure tu?
1: No, io no, ho una figlia che dipinge molto bene, si chiama Mia, è veramente brava lei. No, io mi sono avvalso della capacità pittorica eccezionale di un amico che si chiama Fabio Ferrone Viola, che fra parentesi è quello che ha fatto anche le bomboniere del mio matrimonio, per dirti, no? perché volevo qualcosa, abbiamo fatto una cosa in forma molto ristretta, e volevo qualcosa di unico, un pezzo,
0: certo,
1: raro, è diventata una specie di piccola opera d'arte, perché lui è bravissimo. Gli ho mandato una foto e ho detto: voglio fare questa cosa qua, però la devi colorare e renderla. Avrei potuto farlo probabilmente con l'intelligenza artificiale, ma
0: vabbè,
1: non sarebbe stata la stessa cosa.
0: Ecco, questo è il mondo di Mario Biondi. Avere un artista in studio poi è sempre l'occasione per conoscere la persona più ancora della sua musica, no? Il disco si intitola Prova d'autore, Mario Biondi, che peraltro riparte dal vivo dal prossimo novembre per una chiusura dell'anno sul palco, come solo lui sa fare. Le parole dell'estate.

انت فيدتي.

45 candeline per Beyoncé, che il regalo l'ha fatto lei a tutti quelli che la seguono con questa edizione speciale del suo secondo album uscito 20 anni fa ormai, B-Day, con in aggiunta canzoni nuove, remix, alcune registrazioni in spagnolo addirittura, immagini inedite, contenuti video restaurati, insomma un bel piatto ricco. Noi però torniamo ancora più indietro e siamo al 1998, siamo un programma di canzoni, insomma ci piace andare a spulciare, no? Festival di Sanremo, premio della critica e premio della giuria per la miglior musica e il miglior arrangiamento, e non poteva che essere così, insomma. Piccola orchestra Avion Travel nel pomeriggio di In Blue 2000. Dormi e sogna.

Quell'anno il festival lo vinceva Annalisa Minetti, 1998, con una strepitosa Antonella Ruggero seconda, e non so se vi ricordate Lisa a chiudere un podio tutto al femminile. Era la piccola orchestra Avion Travel, che Sanremo poi l'avrebbe vinto comunque un paio d'anni dopo, e mi ricordo un'insospettabile passione per il calcio e per il Napoli, proprio di Peppe Servillo, aperta e chiusa parentesi. Noi per oggi abbiamo finito, però ci siamo anche domani, se vi va l'idea, puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: pomeriggio da Pirachille Dolfini, la CDU è scossa dalle fondamenta. Il cancelliere tedesco Merz commenta così i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali, si tratta della chance dei nostri figli e dei nostri nipoti, ha detto ancora Merz, attaccato poi da Mosca, che festeggia il risultato del voto sassone. La guerra in Ucraina, terminata senza grandi risultati, la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev, il presidente americano chiama Putin e Zelensky.
1: Gli inviati di Donald Trump hanno lasciato questa mattina l'Ucraina. Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa senza i risultati sperati. Dai colloqui con Putin e Zelensky infatti non sono emersi sostanziali passi avanti, ma la loro missione diplomatica non può essere definita un fallimento. Servono compromessi, aveva detto ieri sera Steve Witkoff, annunciando nuovi colloqui. Il nodo centrale resta quello dei territori. La Russia rivendica le 4 regioni ucraine che controlla solo in parte, mentre Kiev vuole congelare l'attuale linea del fronte. Gli Stati Uniti hanno presentato le loro proposte, che un funzionario del governo ucraino ha definito più efficaci delle precedenti. Le posizioni però restano distanti e nelle prossime ore Trump potrebbe sentire Putin e Zelensky. Intanto si alzano i toni anche sul fronte europeo. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito la rappresaglia diplomatica tedesca per il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia l'inizio di una vera guerra, mentre Francia, Regno Unito e la stessa Germania hanno ribadito il loro pieno sostegno a Kiev. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: L'estate 2006 ha battuto il record dell'estate 2003 ed è stata la più calda in Italia dal 1950, lo rileva il CNR spiegando che la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri da suolo contro la media di 23,6 dell'estate 2003. Intanto da martedì attesi temporali e un brusco calo delle temperature. Al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare sui banchi sono stati gli studenti di Bolzano il 17 settembre, gli ultimi saranno quelli pugliesi.
2: Nella provincia autonoma questa mattina alle 8 è suonata la prima campanella, con oltre 85.000 bambini e ragazzi tornati sui banchi. Come sempre il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato lungo la penisola. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati: se per coprire i posti servono migliaia di supplenze, significa che il sistema continua a reggersi sul lavoro precario, l'accusa della CGIL. Per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori parlano di circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,25%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
4: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in Via Matteotti 110 a Camucia.
5: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
6: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
7: 333 89 82 560
6: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu, Cortina.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo.
2: In Blu 2000 News.
3: La preghiera mariana di Leone, il Papa Genazzano celebra la messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio, la vigilia della festa della Natività di Maria, un luogo al quale il pontefice da sempre è legato. Missione fallita, nessun risultato per la visita a Mosca e Kiev degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner. Il presidente americano chiama Putin e Zelensky in Medio Oriente, nuovi raid di Israele sul Libano. Folla per Mladic, a Belgrado migliaia di persone, i funerali dell'ex generale condannato per crimini di guerra, per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, è morto all'Aia. Prima campanella, al via oggi il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe, gli studenti di Bolzano entro il 17 settembre, quando toccherà la Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Papa Leone a Genazzano celebra una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio alla vigilia della festa della Natività di Maria, un luogo al quale il pontefice è da sempre legato. Sentiamo in diretta da Genazzano Cristiana Caricato. Buonasera.
4: Sì, buonasera a tutta Genazzano, che è riversata per le strade raccogliendosi nelle piazze per dare il bentornato a Papa Leone XIV per la seconda volta nel Borgo Lassiane, per rendere omaggio alla Madre del Buon Consiglio, l'icona custodita dal 1356 dall'Ordine degli Agostiniani nella Basilica, che Prevost ha visitato più volte da studente, priore dell'Ordine degli Agostiniani, vescovo, cardinale e infine da Papa. È anche vivida la memoria della visita a sorpresa due giorni dopo la sua elezione, era il 10 maggio scorso. Oggi il nuovo incontro del Papa con la popolazione di Genazzano, l'arrivo alle 17.04, il cambio macchina per percorrere le stradine fino al santuario, cuore del paese, e poi la preghiera mariana davanti all'icona della Madre di Dio, che la tradizione vuole sia stata trasportata dagli angeli dalla città di Scutari in Albania. In omaggio il Papa ha portato una rosa d'oro per la Vergine, per lui invece la sua effigie impressa sulle pareti della cappella dell'icona della Vergine, un affresco che lo coglie in preghiera. Ora, come abbiamo detto, è in corso la celebrazione eucaristica, la vigilia della festa della Natività della Beata Vergine Maria, poi il Papa si intratterrà con la comunità agostiniana e infine il ritorno a Castel Gandolfo. E per ora è tutto da Genazzano, linea allo studio.
3: Grazie a Cristiana Caricato. Andiamo in Germania, la sede UE scossa dalle fondamenta, così il cancelliere tedesco Merz commenta i risultati delle elezioni di ieri in Sassonia, che hanno visto trionfare con il 44% dei consensi l'estrema destra dell'AfD. Fabio Bolzetta.
5: Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto profondamente scioccato, ma ha escluso cambi di rotta e ha respinto le dimissioni. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Anhalt, uno dei 16 stati federali della Repubblica di Germania, che ha sancito la più grave sconfitta degli ultimi decenni della CDU, l'Unione Cristiano-Democratica, con consensi quasi dimezzati, scesi al 17,2%, e soprattutto la vittoria netta del partito di estrema destra, Alternative Für Deutschland, AfD. Il partito fondato nel 2013 ha guadagnato il 43,8% dei consensi, con un programma di forte riduzione dell'immigrazione molto critico verso l'euro e l'Unione Europea. L'AfD, che diviene così il primo partito in Sassonia-Anhalt, si fa strada nel paese. L'AfD, tuttavia, non disponendo della maggioranza assoluta, dovrà avviare un dialogo per formare il governo regionale, un lavoro in salita in un contesto in cui gli altri partiti continuano a escludere possibili collaborazioni. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
3: La guerra in Ucraina, terminata la missione degli inviati di Trump, Wyckoff e Kushner, prima a Mosca e poi a Kiev, il presidente americano dovrebbe sentire al telefono Putin e Zelensky. Vito De Torre.
6: Ci sono stati progressi sostanziali, i mediatori inviati da Trump commentano così gli incontri a Kiev e Mosca. Per la prima volta Kushner e Witkoff non tornano a Washington a mani vuote. Il Cremlino avrebbe dato la propria disponibilità a colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, soprattutto dopo le elezioni politiche russe tra 10 giorni. Nelle prossime ore è previsto un primo contatto telefonico fra Trump, Putin e Zelensky. Il portavoce del Cremlino non ha rivelato i contenuti della proposta americana, ma ha parlato di un piccolo passo verso verso la pace. Mosca sembra dunque più disponibile ad una soluzione diplomatica, ma da Washington arrivano valutazioni più caute. Secondo l'agenzia Bloomberg, i colloqui non avrebbero prodotto una svolta. Putin resterebbe determinato a conquistare il Donbass e convinto di poterci riuscire entro 6 mesi. Vito De Torre, linea allo studio.
3: Tensione in Medio Oriente, nel sud del Libano. Oggi nuovi raid israeliani hanno provocato 11 vittime, 5 feriti, uccisi 2 neonati e 2 soccorritori. Elena Seno.
7: Gli attacchi attribuiti all'esercito israeliano sono avvenuti in piena notte. Prima è stato colpito un edificio residenziale a Kfar Reman, tra le vittime 2 bambini di pochi mesi, e poi un drone ha preso di mira un veicolo a bordo del quale c'erano 2 soccorritori rimasti uccisi. Sempre nel sud del Libano, 2 soldati israeliani sono invece rimasti leggermente feriti in uno scontro con un membro di Hezbollah, poi morto raggiunto da colpi di arma da fuoco. A riportarlo le forze di difesa israeliane, che sui raid compiuti hanno rivendicato di aver colpito infrastrutture del gruppo sciita in risposta al lancio di droni. Il presidente libanese Aoun ha condannato gli attacchi israeliani, crimini ingiustificabili, ha detto incontrando oggi il ministro della giustizia francese. Già ieri Aoun aveva chiesto l'intervento degli Stati Uniti e della comunità internazionale per fermare la pericolosa escalation in corso, nonostante la tregua raggiunta a giugno. Elena Seno, linea allo studio.
3: Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate già 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. Marino Galdiero.
8: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
3: Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Crans-Montana che il Costellazione era a rischio incendio. La consigliera 17esima indagata nell'inchiesta avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e capire perché quel pericolo non sia stato affrontato. Noi familiari abbiamo bisogno di sapere la verità, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, 16enne morta nel rogo di Capodanno. Si indaga per far piena luce sull'omicidio-suicidio della scorsa settimana su un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Oggi le autopsie disposte dalla Procura di Firenze sui corpi di Lorena e dell'ex compagno Federico. Monica Di Loreto.
9: Aggredita nel garage di casa, sequestrata nel bagagliaio e trascinata in una corsa sulla 1, sono gli ultimi minuti di Lorena Iscere, uccisa dall'ex compagno Federico Vella, poi suicida dal viadotto del Mugello. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire l'ora del decesso e capire se la donna fosse ancora viva al momento della caduta. Sul corpo dell'uomo verranno eseguiti esami tossicologici per accertare se avesse assunto droghe o altre sostanze. Nell'auto fascette, forbice e nastro adesivo, elementi che rafforzano l'ipotesi della premeditazione. Ieri sera una fiaccolata ha riunito centinaia di persone sotto casa della vittima. Un messaggio netto: mai abituarsi alla violenza. Monica Di Loreto, linea allo studio.
3: Al via oggi il nuovo anno scolastico. I primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti. Alessio Orlandi.
10: Tra aule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti è partito il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso i sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Franco Rossi.
11: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
3: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,25%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Le Strane di Paolo Strippoli, un thriller dietro il quale si può leggere una riflessione sul rapporto tra genitori e figli. Sentiamo le protagoniste, Jasmine Trinca e Valeria Bruni tedeschi, al microfono di Fabio Falzone.
12: Tratta molti temi dell'oggi che comunque riguardano tante persone, penso in qualche modo anche tante famiglie, cioè questa ansia di piacere a tutti i costi, socialmente, l'aspetto fisico, il rapporto tra genitori e figli.
13: Beh, tutte le prigioni della contemporaneità, no? L'ipocrisia, come dici tu, l'apparenza, la smania di controllo sulla vita di noi stessi e anche degli altri, no? Che poi il ruolo proprio principe dei genitori in alcune famiglie borghesi hanno veramente questo sguardo determinante, no? Su...
12: E poi penso che questo ci sia un po' dappertutto ora, non solo qui borghese, ma insomma ora come ora, no? Questo fatto dell'aspetto...
14: Però nella borghesia c'è un'autosoddisfazione molto molto sgradevole e penso che sia un film che punisca un po' questa autosoddisfazione.
3: L'estate 2026 ha battuto il record dell'estate 2003 ed è stata la più calda in Italia dal 1950, lo rileva il CNR spiegando che la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo contro la media di 23,6 gradi dell'estate 2003. Intanto da martedì sono attesi temporali e un brusco calo delle temperature. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

dove il mare luccica e tira forte il vento. Sono vecchio ferrato davanti al golfo di Sud.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

Super Classifica, a cura di Carlo e Fabio. Icone leggendarie di Radio Foxys.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Buongiorno, GR Valdichiana di oggi lunedì 7 di settembre, in studio Giorgio Fanelli. Emozione, partecipazione e riflessione civile per la quarta edizione del premio giornalistico nazionale Città di Fogliano della Chiana. Sul palco Karima Mual, Luca Bottura, padre Enzo Fortunato, Romano Salvi e La Repubblica. In collegamento dallo stadio Meazza, Francesco Repice, premiati anche Radio F e L'Etruria. Un pomeriggio di emozione autentica, riflessione civile e grande partecipazione ha consacrato la quarta edizione del premio giornalistico nazionale Città di Fogliano della Chiana, che sabato 5 settembre ha portato nei rinnovati spazi del parco La Pista alcune delle voci più significative del giornalismo nazionale. Una manifestazione che anno dopo anno sta consolidando la propria identità e il proprio respiro nazionale. Non soltanto una cerimonia di premiazione, ma un luogo di incontro e confronto sul ruolo dell'informazione, sulla responsabilità delle parole e sul rapporto tra giornalismo, società e territorio. Le interviste di Massimo Gianni per Arezzo 24.
1: Molto divertente l'intervento di Luca Bottura, che è stato premiato qui a Fogliano, ha ricordato due momenti diciamo epici del giornalismo umoristico. Intanto Cuore, che era un inserto che però, Luca, non è che è durato tanto.
2: Beh, ha avuto una sua parabola, è nato dentro l'Unità alla fine degli anni 80 e poi nel 96 si è fermato, io poi già non ce l'ho più da un anno, ma sai, la satira, diceva Michele Serio, sono d'accordo, come gli yogurt alla data di scadenza. A un certo punto la realtà ti supera, quindi fai fatica a starle dietro, e lì la grande novità di Berlusconi fece in modo che fosse molto più difficile andare oltre. Era più facile prendere in giro Forlani, diciamo. Quindi, e poi vabbè, Stefano, Benny, è casa mia, è Bologna, è satira, è giornalismo, insomma è qualcosa, sia come romanziere sia come invece raccontatore delle prime armi, quando appunto scriveva Bar Sport, Prima o poi l'amore arriva e così via, è stato di formazione per tanti.
0: Roberta Cassini, consigliere regionale della Toscana.
3: Un plauso davvero all'amministrazione comunale di Fogliano per questo premio nazionale giornalistico. Qui portano sempre grandi firme, grandi penne, anche perché a segnare questo territorio dove straordinariamente la cultura la fa da padrona. Ecco, quindi un grazie davvero a tutti gli organizzatori, a questo splendido comune, a questa splendida terra, perché comunque mettere in piedi iniziative di questa portata c'è tanto lavoro. Da parte della regione c'è naturalmente il solito sostegno, non solo con la presenza ma anche fattivo, perché davvero quando c'è la qualità bisogna che le istituzioni facciano squadra.
0: Karima Mual, giornalista.
4: Ovviamente un grande onore, oltre che un piacere essere qui con voi e sentire che è stato riconosciuto un percorso di una giovane giornalista che oggi è madre e che comunque ci ricorda che siamo un paese dove ci sono giornalisti italiani, ci sono anche giornalisti di origine straniera e italiani che raccontano la complessità, che cercano anche di sfuggire a quelle che sono le semplificazioni, soprattutto in un momento così complesso e così importante, storico, nel quale ci troviamo.
0: Romano Salvi, giornalista.
5: Per me è una grande emozione, però è anche un onore. In fondo tutto questo però l'ho fatto perché facevo parte di una squadra, perché da solo non avrei fatto niente. Ho avuto sempre una squadra, da Teletruria in poi, Teletruria, il Corriere di Arezzo, la Gazzetta e anche Arezzo Notizie. Una redazione, quella di Arezzo Notizie, che ho formato interamente io, a cominciare dal mio caro direttore Mattia Salini.
0: Gianluca Monastra, giornalista della Repubblica.
6: È stato tanto un grandissimo piacere, perché è un riconoscimento al nostro lavoro, al lavoro che abbiamo portato avanti e che continuiamo a portare avanti sia a livello nazionale ma che a livello locale, perché le nostre redazioni disseminate su tutto il territorio è un unicum nel panorama giornalistico italiano.
0: Padre Enzo Fortunato, giornalista.
7: Penso che questi momenti aiutano e incoraggiano a fare bene il proprio lavoro. Vorrei leggere così questi premi, questo premio, e anche a maturare sempre più una responsabilità nei confronti di chi scriviamo e per chi scriviamo. Lei ha parlato anche dell'attualità di Francesco. Francesco rimane la persona più attuale che esista, perché ci dona una parola semplice e potente, la parola fratello. Noi non siamo chiamati solo ad esistere su questa terra, ma siamo chiamati a coesistere con gli altri.
0: Ancora due premi all'informazione locale con l'Etruria, rappresentata dal dottor Lucente, e a Radio F per i suoi 50 anni di attività, rappresentata dal direttore editore Paolo Pacelli, che ha ripercorso un po' tutta la storia dell'emittente dai primi fondatori e ha ringraziato tutti i giornalisti e tutti coloro che hanno preso parte a questa storia lunga di 50 anni. Sabato 5 settembre è stata inaugurata Accendo l'Ora, un'installazione curata personalmente dall'artista Franco Fedeli nelle sale al piano terra di Palazzo Casali e al Mike di Cortona. L'esibizione vuole essere esaustiva nel presentare circa 60 opere selezionate degli ultimi 30 anni di lavoro. L'artista ed espositore Franco Fedeli.
8: Stimolare un interesse sia per il colore, per la composizione, per la fantasia delle opere, perché Accendo l'Ora è come voler illuminare l'arte, dare una nuova vita e dare un senso anche profondo alla pittura, perché spesso la pittura è più un'immagine, qui è uno stato d'animo profondo, perché io lavoro sull'inconscio e l'inconscio mi porta a tirare fuori delle cose che non mi immagino tante volte. Così anche nella poesia, quando io scrivo viene qualcosa di getto da dentro, o viene o non viene, ecco, è una cosa naturale. Cortona perché è una città che io amo tantissimo, fin da giovane l'ho frequentata, ero un grande amico del vescovo Franciolini, gli ho fatto il ritratto perché sapevo che lui era un grande amico di Gino Severini, e poi grande artista Gino Severini mi ha ispirato fin dalla fine degli anni 90, e poi successivamente, come dicevo prima, la pittura che io ho visto che mi affascinava di più era il futurismo. Però in quegli anni ho fatto delle scoperte. Come collezionista mi sono avvicinato all'arte russa. L'arte russa è futur cubista, è una fusione tra il futurismo e il cubismo. E lì ho scoperto un mondo fantastico, sia nel disegno, nella composizione, nel collage, nella pittura. Loro sono stati dei rivoluzionari che poi tutti gli altri artisti che sono venuti successivamente hanno sfruttato questa corrente che è meravigliosa.
0: Il sindaco della città di Cortona, Luciano Meoni.
9: Sì, abbiamo avuto dei contatti con il maestro Franco Fedeli, questo ci riempie di orgoglio perché è un grande artista, e ha chiesto di creare, diciamo, una mostra a Cortona nelle rinnovate sale del Mike, del Palazzo Casali, da poco riqualificate. Come abbiamo sempre detto, è un investimento molto importante, perché queste sale sono aperte a tutti, a coloro che le programmeranno evidentemente in base al nostro calendario, ma che tutti gli artisti potranno usufruirne. Quindi Franco Fedeli ha colto appieno il nostro invito e oggi abbiamo una grandissima mostra che invitiamo tutti a venire a visitare.
0: A Cortona tanti bellissimi esemplari all'Esposizione Nazionale Canina ieri mattina, domenica 6 settembre, in una giornata dedicata ai cinofoli alla palestra di Via del Mercato. Fernanda Cherubini ha sentito Mauro Mori, presidente della Proloco Centro Storico, che parla dell'importanza della manifestazione canina come occasione di attenzione agli amici a quattro zampe. Sentiamolo.
10: Devo dire che abbiamo avuto davvero una grande risposta da parte delle attività e delle realtà del territorio, e questa è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Prima di tutto voglio ringraziare il Comune di Cortona per il patrocinio e il contributo, la Confesercenti per il patrocinio e anche loro il contributo, naturalmente Arcicaccia Toscana che oltre a sostenere la manifestazione ci mette a disposizione

0: Mulecini, Enoteca Enotria, l'azienda agricola Lapi Jacopo, Bricocchei, Workshop di Silvia Taccola, Clelia Tondini, la Galleria d'Arte Il Pozzo, Alimentari Simona, Atelier Armonia, e naturalmente ci sono anche altre attività che hanno voluto darci il loro contributo, che adesso non ricordo. Quello che voglio sottolineare è soprattutto questo: molti di questi sponsor ci seguono ormai da anni, alcuni praticamente fin dall'inizio. Grazie alla loro generosità possiamo offrire premi ai partecipanti e rendere questa giornata ancora più bella. Quindi davvero un grande grazie a tutti loro. Per Cortona questa manifestazione ha secondo me un significato molto bello, perché è diventata ormai un appuntamento che si ripete da 5 anni e che porta insieme tante persone accomunate dalla passione per i cani. Noi l'abbiamo sempre chiamata semplicemente la cinofila, ma quest'anno siamo arrivati alla quinta esposizione canina di bellezza città di Cortona. È quindi un bel momento di incontro, di aggregazione e anche un'occasione per far vivere la nostra città attraverso una manifestazione diversa, dedicata ai nostri amici a quattro zampe. Per noi organizzatori arrivare alla quinta edizione è sicuramente un motivo di soddisfazione, perché significa che in questi anni la manifestazione è cresciuta e continua a coinvolgere persone, partecipanti e tante realtà del territorio.
1: L'ultima notizia la dedichiamo al Saracino con Sant'Andrea che ha fatto cappotto. Avrete potuto ascoltare anche sulla nostra emittente in audio e video sulla pagina Facebook di Radio Incontri in Blu. Il quartiere di Porta Sant'Andrea fa cappotto e vince anche l'edizione di settembre della Giostra del Saracino, conquistando la Lancia d'Oro con 9 punti. Porta Santo Spirito parte bene, ma chiude la giostra con un 5 e con un 2, fermandosi a 7 punti, seguito da Porta del Foro e Porta Crucifera, che marcano in totale 8 punti. Con questa vittoria, la 41esima, il quartiere di Porta Sant'Andrea raggiunge l'apice del medagliere Porta Santo Spirito. GR Valdichiana termina qua, vi aspetto domani alle 12:30. Adesso non perdete l'ascolto della pagina sportiva.
2: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Bentrovati all'ascolto della pagina sportiva del lunedì. È stata una domenica ricca di eventi anche internazionali. Peccato per la sconfitta della pallavolo ai danni della Turchia, ci siamo dovuti accontentare solo della medaglia d'argento, naturalmente però non possiamo sempre vincere noi, ma le notizie buone vengono anche da Monza con la vittoria di Antonelli. Dopo circa 50 anni si è tornati a sentire l'inno di Mameli in quel circuito. E poi la nota dolente, quella dell'Arezzo. Io credo che nessuno si sarebbe potuto immaginare che un risultato finale potesse prendere una piega di questo tipo, anche perché il Verona nel primo tempo aveva fatto il minimo sindacale, per cui l'Arezzo tra l'altro era andato più vicino al gol dei padroni di casa. Poi questo infortunio al 37esimo di Llanes, la conseguente espulsione, ci ha fatto un po' preoccupare, anche se il primo tempo se pensavamo terminasse sullo 0-0. Cosa è successo nella ripresa, che in 10 minuti la formazione Amaranto ha preso 2 gol di testa, tra l'altro, è tutto da chiarire. Luigi Alberti su Facebook ha scritto che davanti a questo risultato c'è da stare zitti e meditare parecchio. L'anima che avevamo visto con il Palermo si è dissolta nel secondo tempo, complice la sciagurata espulsione di Llanes e i cambi di Baroni. Il Verona però nel primo tempo aveva fatto il minimo sindacale. Nella prima occasione creata dagli Scaligeri, la sbandata della linea difensiva Amaranto era stata rimediata da una provvidenziale chiusura di Righetti su Livamenco. Poi di nuovo un errore favorito dal Rosso ai danni dell'argentino. Di fatto la partita è finita al 37esimo, era solo questione di tempo. Il VAR sorvola ancora una volta ai danni di Righetti e il Verona dilaga. Risultato, dicevamo, troppo pesante per un Arezzo che deve capire che la Serie B forse è un'altra cosa dal campionato di anno scorso. Nelle interviste finali mi è sembrato di capire, poi approfonderemo appena li avremo e li manderemo in onda, che Mr. Bucchi abbia parlato di un paio di giocatori che hanno accusato dei problemi non previsti e quindi naturalmente hanno penalizzato un po' quella che è stata la prestazione collettiva. Questi i risultati della terza giornata del campionato cadetto: Sud Tirol 2, Catanzaro 0, Ascoli 1, Benevento 0,

0: Carrara, Empoli 1, Carrarese 0. Queste le partite giocate sabato. Nella giornata di ieri, Cesena e Mantova 1-1, a Modena Avellino 1, Modena 0, Mirto Sentella, Lanerossi di Vicenza 2-2, Juve Stabia 0, Pisa 3, Hellas Verona 5, Arezzo 0, Cremonese 3, Padova 1. Resta da giocare stasera alle 20.30, abbiamo detto, la partita di Palermo fra Palermo e Sampdoria. In classifica nessuna squadra a punteggio pieno, ci sono tre squadre con 7 punti, Mantova, Sud Tirol ed Ascoli, ma per la verità c'è il Palermo che gioca questa sera, che insieme ad Avellino, Modena, Pisa a 6 punti, ha la possibilità, nel caso batta la Sampdoria, di balzare al comando e al vertice della classifica. Risultati della terza giornata di Serie C, Girone B. A Campobasso, Gubbio 4, Campobasso 2, Guidonia Montecelio batte Pianese 1-0, Latina 2, Forlì 0, a Pesaro, Ostia Mare 2, Pesaro 1, gare giocate sabato. Ieri, Grosseto 2, Torres 0, San Benedettese 1, Spezia 2, Livorno 1, Atalanta Under 23 0, Pescara, Ravenna 0-0, Reggiana 3, Vado 1. Anche in questo campionato nessuna squadra a punteggio pieno. Ci sono Reggiana, Grosseto, Spezia e Livorno che hanno 7 punti. Il Guidonia Montecelio ha 6 punti in classifica e in caso di vittoria a Renato Curi contro il Perugia avrebbe la possibilità di balzare in vetta alla classifica con 9 punti, 5 invece ne ha Ravenna. Questo risultato tra poco. Ieri ha preso il via anche il campionato di Serie D e noi seguiamo il girone E. Questi i risultati: Flaminia Civita Castellana 2, Ghiviborgo 0, Follonica Gavorrano 2, Grassina 0, Mezzolara Rondinella Marzocco 0-0, Prato 1, Nova Ternana 0, San Donato Tavarnelle 2, Serravezza Pozzi 1, Scandicci Siena 1-1, Tau Calcio Alto Pascio 2, Progresso 1, a Terranuova, Terranuova Traiana 1, Sasso Marconi 2, Lucchese Calcio 2, Aquila Montevarchi 1. Interviste e approfondimenti dei risultati che vi ho letto, Serie B, Serie C e Serie D, nelle pagine sportive che seguiranno. Siamo in eccellenza con i risultati dei sedicesimi di ritorno della Coppa Italia. Ripeto, domenica prossima partirà anche questo torneo insieme a quello di promozione. Giocata sabato, Real Forte Querceta, Pietrasanta 0-0, Antella Barberino Tavarnelle 1-1, alla Rufina Sansovino 3, Rufina 1, Figline Castiglionese 1-1, Fratres Perignano 0, Mobilieri di Ponsacco 2, Lastreggiana 1, Collegiana 0, Pocibonsi Tutto Cuoio 1-1, Real Cerretese 1, Sestese 0, a San Giuliano Castelnuovo Garfagnana 2, San Giuliano 0, Signa Montespertoli 1-1, Zedite Prato 2, Larcianese 1, Sport Club Asta 0, Valentino Mazzola 2, Fucecchio 2, Lampo Meridien 1, Belvedere Calcio Sporting Cecina 5-2 ed infine Viareggio Calcio 2, Cavaiore 1. Per quello che concerne il girone B dell'eccellenza, dai risultati si evince che passano il turno l'Antella, la Sansovino, il Figline, la Lastigiana, il Poggibonsi e naturalmente il Valentino Mazzola. Squadra quella biancoceleste che ha superato di nuovo lo Sport Club Asta 2-0 nella gara giocata allo stadio Bertoni di Siena. Il servizio di Marco Del Grande.
1: Un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, siamo qua per raccontarvi chi ha passato il turno fra Asta Taverne e Mazzola. Dopo l'1-0 per la squadra biancoceleste dell'andata, fermato Rosselli, la partita che si svolgeva questo pomeriggio al campo Bertoni di Siena e non a Taverne d'Arbia alle ore 16, quindi quasi un posticipo di questa giornata veramente, veramente caldissima, ve lo diciamo con certezza. Crediamo che quantomeno si siano toccati quasi 45 gradi sul terreno del campo dell'Acqua Calda di Siena. Non vi vogliamo però dire il punteggio come facciamo di solito in apertura di collegamento, ma vi raccontiamo subito come è andata la partita, come detto, con il Mazzola che si presentava all'appuntamento con un piccolo margine di vantaggio, ma comunque prezioso in queste partite da dentro e fuori. La gara, come si poteva presumere era iniziata meglio per l'Asta Taverne, seppur nella prima mezz'ora abbiamo veramente faticato ad inserire qualche azione nel tabellino, giusto qualche lancio in avanti, qualche respinta di pugno del portiere Conti, che oggi ritrovava il posto da titolare dopo un leggero fastidio ad un'anca. Il primo tiro in porta arriva, pensate, al 32esimo, lo effettua Cappelli con la conclusione che sfila al lato destro della porta difesa dall'ex estremo difensore della Collisiana. L'Asta Taverne cerca di trovare appunto questo gol che varrebbe il pareggio, ci prova con Gonzi, qualche conclusione rimpallata con qualche incursione pericolosa dell'ex Cavallini, ma a passare quasi a sorpresa il Mazzola, che fin lì non si era visto quasi mai dalle parti di Cefaelle, se non anche loro con qualche sporadico contropiede. Un pallone bellissimo lanciato da Boamed verso Mucelli, che scambia perfettamente con Gianneschi, il pallone messo al centro, un tiro cross che Cefarello respinge, il più lesto ad arrivare sulla corta respinta del portiere è Rosselli, che realizza, così come il gol dell'andata, anche il gol del vantaggio al ritorno, il quinto gol nelle ultime tre partite, se contiamo l'ultima amichevole giocata dal Mazzola contro il Montagnano per il classe 2007. Enea Rosselli, ex l'Arcianese, dunque due gol segnati dal Mazzola, due gol segnati da Rosselli. E nel secondo tempo l'Asta fatica molto, accusa molto il caldo, cosa un po' curiosa. Il Mazzola aveva accusato probabilmente il caldo prima degli avversari nel primo tempo, invece anche con i cambi nel secondo tempo la squadra di mister Pezzatini è sembrata molto più in palla, l'Asta molto più sulle gambe, anche costretta a rinunciare ad un paio di giocatori costretti a lasciare il campo per infortunio. E al 53esimo un lancio di Mariani trova uno stop superlativo, e qua vi consigliamo di andarlo a rivedere e far rivedere anche i bambini della scuola calcio di un super giocatore come Filippo Mucelli, uno stop che gli permette di presentarsi a tu per tu con Cefariello e batterlo agilmente con il destro, il gol del 2-0, classica esultanza con un aeroplanino, scusate mi sono incespicato, che ricorda un po' l'esultanza di Montella quando giocava nella Roma e nella Sampdoria. Il 2-0 di Mucelli che chiude definitivamente i conti, seppur l'Asta trova la reazione al 58esimo con Bandini, è clamorosa la parata di Conti, quasi un rigore in movimento per l'ex di turno Bandini, che ha legato indissolubilmente il suo nome al Mazzola con la clamorosa annata che è costata la promozione in eccellenza della squadra biancoceleste. Il Mazzola ha poi trovato la rete del 3-0 con Cioni su grande invenzione di Gianneschi, l'assistente però ha sbandierato un fuorigioco apparso un po' dubbio, ma noi ci fidiamo della bontà dell'assistente. L'Asta all'ultimo minuto ha cercato ancora una volta di rendere meno amaro il punteggio con Sidibé, che però da pochi passi riesce incredibilmente a colpire la palla, probabilmente con il tallone, e a spedirla sul fondo quando era a circa 3 metri dalla linea della porta, con dunque il risultato che dice 0 per l'Asta, 2 per il Mazzola, per un totale di 3-0 per la squadra di Cerchiaia. Dunque la squadra di Pezzatini a trovare il passaggio del turno e ad affrontare il Poggi Bonzi, che ha fatto sì 1-1 con tutto Poggio, ma che aveva vinto per 1-0 in terra pisana. Dunque noi vi diamo appuntamento fra una settimana, quando, non ve lo sto neanche a dire, ci sarà il Mazzola che gioca in casa contro chi? Contro l'Asta Taverne. Insomma, ormai è un duello infinito. Io vi mando un grande abbraccio, un saluto, vi restituisco la linea.
0: Dopo il servizio proveniente dallo stadio Bertoni di Siena, vi do l'accoppiamenti e il prossimo tabellone completo per quello che riguarda la Coppa Italia di eccellenza. Viareggio Pietrasanta, Fucecchio Castelnuovo Garfagnana, Mobilieri Ponsacco, Belvedere Zenit Prato, Real Cerretese, Figline Baldaccio Bruni, Sansovino Antella, Valentino Mazzola Siena, Poggi Bonzi, Lastrigiana Montespertoli. Le partite di promozione e di coppa che interessavano il nostro territorio fondamentalmente erano due: Alberoro Cortona Camocia, con gli arancioni che si aggiudicano la partita per 1-0, e l'altra che si giocava ad Acquaviva fra Acquaviva Sinalunghese. Anche qui ha avuto la meglio gli ospiti della Sinalunghese con identico risultato di Alberoro 1-0. Mercoledì 9 si dovrà decidere il passaggio definitivo del turno con le gare che si giocheranno a Fogliano fra Fogliano Acquaviva e quella che si giocherà a Cortona allo stadio appunto Sant'Echiezzi fra Cortona Camocia Montagnano. Anche per queste gare e per i risultati che vi ho dato per la Coppa Italia di eccellenza e di promozione, i servizi sono rimandati alle prossime pagine sportive. Adesso i risultati della Coppa Toscana di prima categoria giocate sabato: Viciomaggio Tegoletto 0-0, a Bettolle 1, Torrita 2, Ieri, domenica 6 settembre, Imponeta, Tavarnuzzi e Chiantigiana 2-2, Castelnovese 2, Cavriglia 1, Olmo Ponte Santa Firmina 1, Atletico Levane 2, Bibbiena 2, Stia 0. Risultati della Coppa Toscana di seconda categoria, il girone I: MC Valdichiana batte Fratta Santa Caterina 2-1, Pievaltoppo 1, Arezzo Football Academy 3, giocati sabato 5 settembre. Ieri Subbiano 1, Arno Castiglioni Laterina 0, Fulgor Castelfranco Vaggio Piandiscò 1-1, Apoppi Poppi 0, Pratovecchio 1, Buscinese 1, Pestello 0. Chiudiamo con il risultato mancante, quello fra Perugia e Pineto, con degli ospiti che hanno condotto a lungo per 1-0, ma la zampata giusta la trova il Perugia al 92esimo, che dopo aver pareggiato la ribalta e vince così la seconda vittoria di partita consecutiva a Renato Curi. È tutto anche per oggi, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglio Fiorentino.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche. 7 settembre 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso in compagnia dell'alta pressione, con solo qualche annuvolamento pomeridiano, temperature stazionarie e ancora molto caldo durante le ore centrali del giorno. Venti deboli di direzione variabile. Affidabilità alta.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Nicola Donati in cui vi parlo delle ultime uscite al cinema.
1: Fado, Fado, molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
0: Om Bauman è un romanziere che si reca in Irlanda per spargere le ceneri dei genitori da poco defunti. Ma il viaggio di commemorazione si trasforma presto in un incubo, quando Om arriva in un albergo che si dice sia infestato da una misteriosa strega.
2: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Okun, grazie alla sua ambientazione ambigua ed inquietante, è a metà tra l'horror psicologico e il film di mistero. Il protagonista deve fare i conti con le sue più profonde paure, con l'elaborazione del lutto e con tutto quello che ha sempre cercato di nascondere del suo passato.
1: Viveva una strega.

0: È un regolamento di conti tra bande di corsi.
1: Pum, pum.
0: Che continuino pure, meno lavoro per noi.
2: Borgo è un thriller francese. La protagonista è Melissa, un'agente penitenziaria di 32 anni, che si trasferisce in Corsica con il marito e con i figli, sperando di lasciarsi il passato alle spalle e di ricominciare una nuova vita. Viene assegnata al carcere di Borgo.
3: A sorvegliare le guardie e non il contrario.
4: Questa situazione può essere trattata in questo modo, dicendo.
5: Ho due occhi, sai? Vedo che c'è un problema. Ora che me ne vado, il tuo vicino ha recepito il messaggio.
6: Io non voglio problemi con voi, insomma.
7: No, ancora non sei chiaro, è l'ultima volta che te lo dico.
5: Non preoccuparti, la Corsica è piccola.
7: Come va?
5: Quindi ci rivedremo.
8: E tuo marito ha ottenuto un apprendistato.
5: Ho bisogno di un'informazione. Devo sapere la data del prossimo permesso di Rossi, il giorno in cui esce.
2: Borgo non è però un carcere come tutti gli altri. Qui infatti le classiche dinamiche tra detenuti e secondini sono ribaltate, con le guardie che sono sorvegliate dai prigionieri. Melissa viene inserita in questo ambiente grazie a un detenuto particolarmente carismatico e il loro rapporto finisce però per continuare anche quando lui viene rilasciato, portando Melissa in una spirale di criminalità da cui fa fatica a uscire.
5: E io ho problemi enormi.
7: Deve essere affidabile, sono le basi. Ti sei scusata, basta.
5: Ecco, è lui.
0: Ci siamo, ma non riusciamo a identificarlo.
3: Aspetti. Lei la conosco.
9: Se tu continuerai a credere ai tuoi sogni, niente nella tua vita sarà stato fatto invano.
10: Io sono Greta. E tu?
11: Si chiama Rocha.
10: Sei fortunato ad avere un'orsetta.
11: Non è mio.
2: Greta e le favole vere è un film dall'atmosfera fantastica. È ambientato a Roma, ma i protagonisti sono due bambini che liberano e che vogliono portare al Polo Nord un orso polare, che è rimasto prigioniero dei bracconieri. I due intraprendono così un viaggio di formazione, un percorso di crescita fatto di ostacoli, scelte e momenti molto difficili. Nel cast, oltre ad attori giovani ed emergenti, troviamo anche volti molto amati dal pubblico, come Raoul Bova, Donatella Finocchiaro e Sabrina Impacciatore.
10: Guarda. Attraverseremo tanti mari. Incontreremo delfini, balene e foche. E il mondo lo cambierà davvero.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima. Per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: c'è di sicuro e noi ci andremo. Cyrus oggi pomeriggio ha inviato uno dei suoi per avvisarci. Ora Cyrus ci vuole tutti presenti e che a nessuno venga in mente di fare casino. Gli ho dato la parola che i guerrieri avrebbero rispettato la tregua. E l'ho fatto perché tutti vogliono che Cyrus sia il capo. Credo comunque necessaria una verifica.
1: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.

0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
2: È notte. Metropolitana. Ragazzi che salgono sui treni da ogni angolo di New York. Bande diverse, vestiti diversi, identità ancora diverse. I Warriors partono da Coney Island. Non sono i più forti, ma sono organizzati, sono uniti. La destinazione è il Bronx, un grande raduno, migliaia di gang. Sul palco, Cyrus. Parla. Un sogno, unire tutte le bande e prendere il controllo della città. Per un attimo sembra possibile. Poi, uno sparo. Cyrus cade. E tutto cambia.
3: Nessuno di noi è mai stato nel Bronx prima d'ora.
4: E che vuol dire?
3: Questo è il raduno più grande mai fatto. Ci saranno tutte le gang della città.
0: Nessuno avrà armi addosso?
1: No, nessuno. Ci andiamo come gli altri. 9 di noi e nessuno armato.
5: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro!
6: Che sei di Cyrus?
0: Magia. Possiede un sacco di magia.
5: Sono stato chiaro?
3: Quando stiamo laggiù non ti allontanare troppo, ok?
6: Sta tranquillo che il cranio non me lo spacca.

0: che abbiamo ucciso Cyrus. Ma di che stai parlando? Non è vero. Sono convinti che l'abbiamo fatto.
1: Chi sono i guerrieri? Voglio sapere tutto di loro.
2: Attenti a voi, Gordon. Non sarà facile tornare.
1: Dovete portarmeli qua. Voglio tutti i guerrieri, li voglio. Portatemeli vivi se è possibile. Li voglio vivi.
0: Ditemi una cosa. Perché scappiamo?
3: Ve l'ho detto, non ci battiamo.

0: Il caos esplode, sirene, urla, fuga. Qualcuno accusa i Warriors. Loro hanno sparato. Ma non è vero, non importa. La notizia si diffonde subito. La radio rilancia il messaggio. Tutte le bande li stanno cercando. I Warriors sono soli, in una città che improvvisamente è tutta nemica. Devono tornare a casa. Ma la casa è ancora molto lontana.
1: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
2: Cyrus, siamo tutti con te! Continua, fratello!
1: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.
2: Dai, continua! Parla, Cyrus! Ti ascoltiamo!
1: Sono rappresentate qui, ciascuna con 9 delegati, un centinaio di gang. E ve ne saranno 100 di più. Cioè 20.000 uomini con i coglioni duri. 40.000 contando gli altri seguaci. E altri 20.000 non ancora organizzati, ma pronti a combattere. Vuol dire in tutto 60.000 soldati.
2: Siamo tanti! Siamo tutti con te!
3: Sì!
1: Ci sono solo 20.000 elmetti in tutta la città. Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Sono stato chiaro?
3: Sì!
1: Quindi qual è la nostra forza? Che tutti noi, ragazzi, possiamo controllare la città. Tutti noi uniti. Niente può accadere. Se noi non lo vogliamo, niente può accadere. Possiamo distruggere la città.

fratelli, la nostra zona ci spetta di diritto, perché è soltanto nostra. Quello che dobbiamo fare è rispettare la tregua generale. Ci impadroniremo di un solo quartiere alla volta, va bene? E dopo il primo, il secondo, e il terzo, e tutti gli altri. Perché la città è nostra e noi la vogliamo, fratelli!

è morto. Sì.

Guerrieri, giochiamo a fare la guerra. Una sorta di incitamento, voglia di combattere, perché le bande di New York non sono in grado di trovare un accordo, ciascuno contro l'altro. E poi una sorta di odissea, un po' come nelle tragedie greche, nei modi e nelle forme di un western anni 70, senza cavalli, senza deserti, senza praterie, ma all'interno di una metropolitana, quella di New York, il peggior luogo, un posto di merda, un po' come Coney Island, dove ritorneranno, sperano, al più presto, ma anche questo, il viaggio, sarà una lunga odissea. È un film assolutamente di strada. Lo potremmo definire un film realista, come i film italiani degli anni 50, dove gli attori sono attori emergenti, con dei volti tuttavia iconici, con dei costumi iconici. Cochise, per esempio, con l'abbigliamento nativo americano, Rembrandt, l'artista, e poi William James Remar, Ajax, proiettava intimidazione fisica, aggressività, ribelle, violento. Per Cyrus non era poi troppo importante, tanto sarebbe morto troppo presto. L'attore originario non si presentò, ma tanto basta, un altro attore della strada. E invece l'attrice principale, la femmina del gruppo, che ha dato con i suoi abiti un po' vezzosi, con le sue scarpe col tacco, un po' di dolcezza a Swan, una banda di ragazzacci, ne aveva forse un po' bisogno, autentici, volti, abiti, fisici, assolutamente appartenenti a quell'angolo di New York, Coney Island. Del resto, Coney Island è proprio quel luogo dove il 15 aprile 1931, in un ristorante della zona, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Joe Adonis e Albert Anastasia uccisero su ordine di Lucky Luciano il potente boss Joe Masseria, mettendo così fine alla cosiddetta guerra castellammarese. Lì le bande, le mafie, erano di casa. Nel 1932, la Grande Depressione, l'incendio di quell'anno, i newyorkesi abbandonarono Coney Island, tutte le strutture turistiche, tutto quello che era intorno al primo Luna Park del mondo, lo straordinario Dreamland, sparì e tutto effettivamente venne lasciato alle bande locali, alla più forte, come quella dei Warriors, i nostri guerrieri della notte. L'unico elemento del film è la spiaggia, dove ritornano alla fine dell'Odissea, alla fine di quel viaggio, dopo essere stati braccati, nel luogo più mitico di Coney Island, la terra dei conigli. Ma i guerrieri, conigli, non sono mai stati.

La notte diventa una mappa di pericoli, metropolitana, vicoli, parchi, ogni spostamento è un rischio. I Turnbull AC li inseguono con un autobus, i Warriors corrono, si nascondono, resistono. La città non dorme, li osserva, li giudica. Non c'è strategia, sopra e solo sopravvivenza. Ogni errore stanotte può essere fatale.

Quando si parla di The Warriors, lo si ricorda spesso come un racconto di bande, violenza e fuga nella notte cittadina. Ma che tipo di città ci mostra davvero questo film? Non una città realistica. Quella che vediamo è una città trasformata, quasi astratta. Una città mitica. Il film racconta la storia dei Warriors costretti ad attraversare New York per tornare a casa. Ma questo attraversamento non è solo un percorso geografico, è un viaggio. Un viaggio fatto di incontri, scontri, territori. Ogni quartiere è diverso, ogni banda ha un'identità precisa. Costumi, colori, regole. Non è realismo, è stilizzazione. La città diventa una mappa simbolica e lo spettatore non guarda semplicemente una storia, la attraversa. Pensiamo alla grande scena iniziale, il raduno. Centinaia di bande riunite nello stesso spazio. È notte. La città sembra sospesa. E al centro, Cyrus. Non parla come un capobanda. Parla come un leader epico. La sua voce trasforma la città. Non più territori separati, ma un unico spazio da conquistare. Per un attimo, il film smette di essere realistico, diventa mito. Un popolo, un sogno, un'unità possibile. E subito dopo tutto si spezza. Il caos, la fuga e il viaggio che comincia davvero. Ma c'è un altro elemento più sottile, una presenza che attraversa tutto il film. La voce della radio, una DJ invisibile che parla alla città. Non la vediamo quasi mai, ma è ovunque. Annuncia, commenta, guida. È come se raccontasse la storia in tempo reale e trasformasse la fuga dei Warriors in una leggenda urbana. La città non è più solo uno spazio fisico, diventa una rete, un sistema di comunicazione, un racconto che si diffonde. E lo spettatore entra anche in questo livello. E così la violenza cambia significato. Non è mai del tutto realistica. È rapida, essenziale, quasi rituale. Serve a segnare passaggi, confini, prove da superare. E alla fine i guerrieri della notte ci mette davanti a una domanda molto semplice. Stiamo guardando una storia di bande o un racconto che trasforma la città in un mito da attraversare?

0: Siamo in un parco. Silenzio irreale, poi appaiono i Baseball Furies. Truccati da guerra, mazze in mano, nessuna parola. Solo inseguimento, solo violenza imminente. I Warriors scappano, poi si fermano. E per la prima volta reagiscono. La fuga a quel punto si tramuta e diventa uno scontro.
1: The Baseball Furies dropped the ball, made an error. Our friends are on second base and trying to make it all the way home.
2: In questa puntata parliamo di I Guerrieri della Notte, film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato all'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Il poster originale del film mostrava uno slogan: questi sono gli eserciti della notte, hanno la forza di 100.000 uomini, sono 5 volte più numerosi degli sbirri, potrebbero gestire la città di New York. Questo slogan ha sconvolto e indignato molte persone. Alcuni hanno cercato di far bandire il film dai cinema, ma sono riusciti soltanto a far togliere quelle frasi dalla pellicola. I membri della troupe hanno ricevuto minacce di morte da alcune bande locali che non sono state incluse nel film. Migliaia di dollari di attrezzature sono stati danneggiati quando una gang ha distrutto il set durante una pausa pranzo. La New York degli anni 70 non era propriamente un posto tranquillo. A causa delle minacce e degli incidenti della pausa pranzo, i camion della produzione del film sono stati poi protetti da una vera gang newyorkese chiamata The Monglers per $500 al giorno. La gang di The Baseball Furies, creata da Walter Hill, regista della pellicola, come tributo al suo grande amore per il baseball e per la band dei Kiss, aveva già pubblicato la maggior parte dei suoi successi negli anni 70. Ma le Furie a cui fanno riferimento nel film è una gang realmente esistita, i Second Base, che però non andava in giro a randellare la gente in quel modo come nel film. Le riprese dell'incontro con i Baseball Furies hanno coinvolto due distinti gruppi di attori che hanno impersonato le Furie. Una compagnia di corridori newyorkesi è stata portata in scena per una notte di riprese per le scene dell'inseguimento. Tuttavia il combattimento vero e proprio è stato eseguito da alcuni stuntmen. Sono state necessarie 2 settimane di prove e 1 settimana di riprese con l'utilizzo di bat da baseball reali. I Guerrieri della Notte è stato girato nell'arco di 2 mesi, con riprese da mezzanotte fino alle 6 del mattino. È stato utilizzato solo un set in studio. Per il resto tutte le scene sono state filmate sulle strade di New York, sempre alla presenza di un certo pubblico incuriosito, che talvolta ha disturbato la quiete notturna, tanto da richiedere l'intervento della polizia. Conrad Sheeran interpreta il leader dei Punks, gang amante dei pattini a rotelle. Walter Hill, il regista, gli fece un provino per il ruolo all'inizio del 1978 e chiese all'attore se sapesse pattinare. La risposta falsa fu sì. Il risultato è che l'attore ha dovuto passare tutta l'estate precedente alla ripresa del film girando sui pattini a rotelle, incluso un viaggio di 25 miglia. La canzone dei titoli di coda si intitola In the City ed è stata specificamente scritta e registrata per il film dal chitarrista degli Eagles, Joe Walsh. Gli altri Eagles hanno apprezzato così tanto la canzone che hanno finito per registrarne una nuova in versione che hanno incluso nel loro successivo album The Long Run. Il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, era un gran fan dei Guerrieri della Notte. Arrivò a telefonare ad uno dei protagonisti del film, Michael Beck, per dirgli che aveva proiettato il film a Camp David e che l'aveva gradito molto. Qui è difficile che abbia frainteso il sottotesto della pellicola, come ha fatto anche una certa canzone. I Guerrieri della Notte è tratto da una novella, come abbiamo detto, di Saul Urich del 1965, che è liberamente ispirata ad Anabasi di Senofonte, come emerge nell'introduzione della versione nel DVD. Anabasi è un racconto di un esercito di mercenari greci che, dopo essersi alleati con Ciro il Giovane nella battaglia di Culassa del 401 a.C., nel tentativo di conquistare il trono di Persia, si ritrovano isolati dietro linee nemiche persiane. Queste erano le curiosità del film I Guerrieri della Notte, che ha fatto la storia, è diventato un cult, soprattutto dopo quando è diventato un DVD.

La pressione cresce, il gruppo si divide. Ajax viene arrestato. Snow e gli altri restano isolati. Swan prende il comando, lucido, freddo, ma necessario. Incontra Mercy, una presenza instabile, ma molto reale. La notte a questo punto cambia tono. Meno corse, più consapevolezza. Ma la città, lo sappiamo, non perdona. E non dimentica,

I Guerrieri della Notte, The Warriors, è un film del 1979 diretto da Walter Hill e ispirato dall'omonimo romanzo scritto da Saul Urich. Le musiche di questo film, divenuto in breve tempo una pellicola di culto, sono di Barry Dvorson, New York, 1934, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, vincitore nel 1977 del Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale con il brano Nadia Stem, tratto dalla serie Febbre d'amore. Nel 1972 è stato inoltre candidato all'Oscar per la miglior canzone per Bless the Beasts and Children. Iniziamo subito col prologo sonoro di questo film, musicato con un ribattuto sintetico seguito dai successivi titoli di coda, il cosiddetto tema dei guerrieri. Dopo l'uccisione del grande capo Cyrus alla riunione delle bande di cui sono accusati i guerrieri, ascoltiamo la radio. Tutte le bande sono a caccia dei guerrieri. Lo capiamo dal testo della canzone che viene dedicata dalla speaker Dolly Bomba. I guerrieri sono costretti a tornare a casa con una taglia sulla testa. Il resto delle sonorizzazioni sono tutte basate su suoni sintetici. Il padrone assoluto del totem sonoro è il cosiddetto ribattuto, cioè una nota che si ribatte tan tan tan tan tan tan tan. A livello atavico e psicoacustico è un effetto che denota la cosiddetta fissazione mentale, oltre che evidentemente connotare uno stato di tensione, perché è innaturale un suono fisso, ribattuto sempre sulla stessa nota. Quando alcuni guerrieri passano del tempo con la gang composta da sole donne, le famose Lizzies, ascoltiamo il brano dei Dot Demo, Sleight of Hand. Dicevo che il fondamento del totem sonoro universale da cui tutto nasce è proprio il ribattuto. Notevole la scena in cui il vero assassino di Cyrus chiama i guerrieri, urta tre bottigliette di vetro che generano un ribattuto decisamente ossessivo, per non dire vetroso. Il film si conclude con giustizia fatta. L'ultima scena vede i membri rimasti dei Warriors camminare in gruppo sulla spiaggia con Mercy e Swan che si tengono per mano mentre il sole inizia a sorgere sull'orizzonte. I titoli di coda sono accompagnati da Warrior's Theme, appunto il tema dei guerrieri, di Fess Taylor. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

siamo in un appartamento, musica, luci soffuse, le Lizzis li accolgono, sembrano alleate, troppo facile, le pistole compaiono, è una trappola, i Warriors reagiscono all'ultimo secondo, fuggono ancora, la fiducia però è finita, ora è veramente tutto ostile.

0: Devo dirti, siete le prime facce amiche che abbiamo visto stanotte.
1: Hai una voce da sballo. Si potrebbe far festa. Sì, a copiarci.
0: Sì, certo, io sono uno che ci sta.
2: Se volete divertirvi siamo quelli giusti. Oh, più mi ti faccio, più mi ti farei.
1: Allora d'accordo, amici, si fa qualcosa. Fatevi un giro e sceglietevi la pupa.
2: Certo, che ce n'è di robetta? Com'è che vi chiamate?
1: Siamo le Lysis.
2: Lysis? È già carino, carino, divertente!
1: Lo sei anche tu.
0: Fratello, dobbiamo venire da queste parti un po' più spesso.
2: Dici giusto.
1: Credo anch'io, davvero. Grazie tanto.
2: Qui sei tu che comandi.
1: Meno male che l'hai capito.
3: Dobbiamo star qui ancora per molto, Cocis.
0: Eh? Che è sto cazzo di fretta? Fatene una.
3: L'hai dimenticato, ci aspettano a Union Square. Saranno preoccupati per noi.
0: Su, sta tranquillo, per favore. Ho un po' da fare adesso.

0: Così siete voi, famosi guerrieri, quelli che hanno assassinato Cyrus.
1: Cristo, ma queste sono armate! Sono armate! Oh, no!

L'alba si avvicina, la città rallenta, i Warriors sono stanchi, feriti, ridotti, ma più vicini, il mare è quasi visibile a questo punto. Casa è un passo, ma c'è ancora qualcuno che li aspetta. I Rogue. La verità sta finalmente per emergere.

0: Perché me li dai?
1: Io mi incazzo a vedere le cose sprecate. Guarda che posto di merda. E abbiamo combattuto tutta la notte per ritornarci. Bisognerebbe andarsene per sempre.
0: Beh, mi piacerebbe viaggiare, sai?
1: Tu hai viaggiato qualche volta?
0: No, non ho mai viaggiato. Chissà se un giorno ci riesco.
1: Andiamo, vieni.

0: Ci muoviamo per primi noi, tu aspetta. E poi squagli dall'altra parte.
1: Perché non posso rimanere con te?
0: Ti ho detto quello che devi fare, ok?
1: Swan, piantala. Io so badare a me stessa. Te l'ho provato, no?
0: Non rompere.

0: Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, giochiamo a fare la guerra? Guerrieri, adesso vi rompiamo il cranio!
1: Siete tutti armati, vero?
2: Sì, tutti.
1: E allora seguitemi. Vi aspettiamo alla spiaggia, ok?
2: Noi siamo pronti. E tu?

È l'alba, sulla spiaggia. Nutri li aspetta, calmo, pericoloso, ammette tutto. Ha sparato lui, ma per noia. Swan lo affronta, l'ultimo scontro. L'attenzione si scioglie, la radio a questo punto cambia tono. La verità esce, i Warriors non sono più prede, sono tornati a casa. C'è una spiaggia, l'alba arriva piano, la città è ancora lì, ma sembra diversa. I rumori si spengono, le sirene si allontanano, resta solo il mare. Loro sono arrivati, non tutti, non come prima, ma sono arrivati. La notte li ha cambiati, ha tolto qualcosa e ha lasciato il resto più vero. New York non è più una mappa, non è più territorio, è una prova superata. Per ore sono stati prede, cacciati, braccati, ora sono solo ragazzi che guardano l'oceano. E forse a questo punto non è la guerra tra bande, non è la fuga, ma è un ritorno, tornare a casa quando tutto ti spinge altrove. La radio smette di chiamarli, le voci si spengono, la città dimentica in fretta, ma loro no. Questo era Film alla radio, una corsa nella notte tra asfalto, paura, resistenza. Se questo viaggio ti è rimasto addosso, condividilo, perché Film alla radio è un podcast indipendente, nessuna produzione dietro, solo storie, suoni, persone e chi come voi sceglie di ascoltare. Alla prossima puntata.

0: Coney Island è il nostro territorio e nessuno vi ha invitato. Andatevene.
1: Questa volta delle regole me ne fotto.
0: Perché l'hai ucciso? Perché hai ucciso Cyrus?
1: Non c'è una ragione. Io faccio tante di quelle cose senza una ragione.
0: Fanne un'altra. Battiti con me.
1: Io contro di te. Che cosa dici? Sei morto. Siete tutti morti. E tu per primo. Sei morto.

0: È noi che stavate cercando?
1: No, lui. È lui il colpevole.
2: No! No! Non sono stato io. Lui l'ha ammazzato. Sono stati i guerrieri.
1: I guerrieri non uccidono. Sono leali.
0: I migliori.
1: Faremo giustizia noi.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.
10: Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
4: 333 89 82 560
3: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

morte in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chi

notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino. Sunrise.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Dance Chart. Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Benvenuti e benvenuti a una nuova straordinaria, strabiliante, spaziale puntata della Viral Shaz Chart. Insieme alla sottoscritta Silvia Dini, oggi viaggeremo nell'universo dei brani più cercati sulle piattaforme social e su Shazam, a caccia di hit del momento ma anche del passato, i grandi capolavori. E in questa scaletta passeremo da atmosfere minimal e un po' new wave fino a produzioni pop futuristiche. Siamo pronti a scoprire segreti e aneddoti incredibili nei nostri brani preferiti? Mettiamoci comodi, si parte! Cominciamo con un'atmosfera soffusa, luci basse, quella giusta dose di eleganza e una voce calda che sembra fatta apposta per un invito a cui è impossibile dire no. Un pop soul morbido, sofisticato, perfetto per fare da colonna sonora a un incontro speciale. Se l'invito è quello di non andare via e rimanere insieme fino al mattino, la risposta non può che essere questa: Billy Ocean con Stay the Night.

proseguiamo con la nostra Viroshaz Chart. Questa selezione ci porta chitarre, tastiere e ombre elettroniche che tessono una trama inquieta. Ma non fermiamoci alle apparenze. Qui il mare, perché di questo si parla, non è una semplice cartolina estiva, ma è un viaggio profondo nell'identità e in quelle risposte, anzi in quelle domande che ci poniamo da giovani. Dal capolavoro concettuale Quadrofenia ci immergiamo nel rock narrativo e potente di una band leggendaria. Sulla spiaggia dell'anima arrivano loro, The Who con Sea and Sand.

Alziamo il tiro. Sta per arrivare un messaggio potente, politico e schierato apertamente contro la violenza. Troviamo la piazza, il coro, l'unione delle folle e delle grandi idee attraverso la forza del rock più viscerale ed epico. Uno sguardo teso in avanti, dritto verso il domani. L'impegno e le chitarre taglienti sono quelle degli U2 e questa è la loro Song of the Future.

nostro viaggio prosegue e stiamo pronti a farci prendere da un basso elastico solare con una spinta reggae che fa subito venire il sorriso in faccia, ma senza spegnere il cervello. Il brano che stiamo per ascoltare è un omaggio luminoso allo spirito immortale di Bob Marley e alla musica intesa come festa collettiva, firmato da un genio assoluto delle note. Vibrazioni positive al massimo livello con Stevie Wonder in Ma

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta.

possibile. A metà fra amicizia e amore, scegliamo una condizione che non crei problemi. You have got a friend significa hai un amico, semplice, diretto e per una volta senza complicazioni sentimentali. Entriamo nella canzone d'autore americana più classica. Una chitarra gentile, una bella melodia limpida e un messaggio caldo di amicizia, di presenza. È un folk pop senza effetti speciali, ma tanta sostanza. Lui è James Taylor con We Have Got a Friend.

Chad's Chart è decisamente poco turistica. Va presa con cautela perché dietro un sorriso impeccabile e un'eleganza pop rock eccezionale si nasconde una frecciata sentimentale indirizzata ad un uomo troppo pieno di sé. La firma è quella di Carly Simon e il brano è You Are So Vain.

0: Angolo Discovery.
1: Eccoci giunti all'incirca la metà del nostro viaggio intergalattico fra le belle canzoni di ogni epoca. Qui c'è Cupido, non bussa alla porta. Entra a sorpresa o di nascosto e ci travolge, portando con sé un amore che in questo caso è straniero e anche un pochino inquietante. Synth pop gelido e magnetico, dominato da una voce ipnotica di una front woman straordinaria. Un mix di fascino e di tensione, targato Eurythmics. Ed ecco, Love is a Stranger.

Ci aspetta adesso un brano con una promessa, una richiesta disperata, una situazione in cui forse tutti, o almeno molti, si sono ritrovati almeno una volta nella vita. Siamo nel cuore pulsante delle ballate soft rock più intense di sempre, con questi archi avvolgenti, fiati dosati al millimetro e una supplica di non voltare le spalle proprio mentre la porta sta per chiudersi. L'atmosfera è di velluto, ma il cuore trema. Ci emozioniamo con i Chicago e la splendida If You Leave Me Now.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.